puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

ne cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Radio Liscio. Non c'era, c'è.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato al nord, nubi sparse a tratti compatte a nord-ovest, soprattutto sulle zone alpine, altrove il tempo sarà poco nuvoloso. Al centro nubi sparse in Toscana, più frequenti sulla Versilia, sulla Garfagnana e sulla Lunigiana, altrove il tempo però sarà in prevalenza soleggiato. Al sud bel tempo, sole, qualche annuvolamento soltanto sulla Sicilia orientale, temperature stabili superiori alle medie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buon giovedì 1 ottobre, benvenuto ottobre, lo stavamo aspettando da un po', eccola, te, è finito il countdown settembrino. Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, spero vi siate alzati dal letto con il piede giusto. Noi siamo qua per raddrizzarvela la giornata a prescindere o migliorarvela ancora di più se già è bella, speriamo la seconda opzione. Io e naturalmente il nostro Max Quarti in regia. Ciao Max, buongiorno, buongiorno anche a te. Cominciamo un'altra super puntata. Tra l'altro oggi ho scoperto che è la giornata internazionale della musica. Pensa a te, quindi qua grande festa. Noi ci campiamo di musica su Radio Liscio, quindi non possiamo che celebrarlo questo giorno. È anche la giornata mondiale del caffè, che comunque sta molto bene anche con il risveglio. Eccola, la giornata internazionale delle persone anziane. Hai capito? Anche se io conosco tante di quelle persone anziane che ballano sulle piste da ballo a dare i punti ai giovanotti, ed è anche la giornata mondiale dei vegetariani, ti è, quindi in questo calderone ci infiliamo pure loro e li salutiamo. Va bene cari, allora siamo pronti per cominciare questa puntata, direi di scaldarci con le nostre orchestre e poi via di menù di anteprima, chissà dove ce ne andiamo oggi, state lì per scoprirlo.

E allora si parte, carissimi, ben ritrovati a bordo. Il nostro viaggio comincia in giro per l'Italia, tante belle feste ci aspettano in questa puntata. Fatemi subito salutare nonno Mimmo, che mi scrive sempre da Firenze, poi mi tira le orecchie quando mi dimentico di leggere i messaggi. Un abbraccione caro anche a Christian e a Jasmine, che sono i nipotini. 331 335 6565, mi raccomando, per partecipare. Allora cari, si parte per il nostro bel viaggetto di oggi. Allora c'è un bel menù che ci attende. Ce ne andremo alla Sagra dell'Offella di Parona, provincia di Pavia. Ci sono stato un sacco di volte, molto bella. E c'è anche la Festa del Riso di Carpiano, qua in provincia di Milano, per chiudere con la Lombardia. Poi ce ne andiamo in Veneto, a Costozza, provincia di Vicenza, dove c'è la Festa dei Funghi Pioppini, la Mostra dei Funghi a San Vito di Cadore, Belluno, e ancora Belluno, Gnocchenfesta. Questa è stata Aurora. Auronzo di Cadore, scusate. E poi per concludere, un sacco di roba oggi, ce ne andiamo anche in Umbria, provincia di Terni, a Penne in Taverina per la 48esima festa della vendemmia, e poi la 51esima sagra dei Sughitti, questi a Monte Cassiano in provincia di Macerata. Quindi l'ultima tappa sarà nelle Marche. Hai capito? Che bel viaggetto che ci aspetta. Volevo però cominciare con questa polemica sulla matriciana che ha riempito le pagine dei rotocalchi. Arriva da questo food writer americano, no? Che ha sto nome, aspetta che si è aperta la pubblicità. Ecco, Kevin Pang, che è rimasto folgorato appunto dalla matriciana, venuto in Italia, ma ha deciso di cambiare un ingrediente, il guanciale. Non toccateci il guanciale, noi italiani, perché è una roba. E l'hanno sostituito col chorizo affumicato. Ovviamente è partita la polemica di qua e di là. Il chorizo, sapete, è un insaccato di carne suina, no? È spagnolo, si condisce con aglio e pimenton, che è la paprika spagnola, e colora tutto di rosso, no? Quindi dà un gusto speziato secondo i puritani, e non affumicato come dovrebbe. Quindi non ci toccate, mi raccomando, questo patrimonio gastronomico, perché altrimenti noi italiani andiamo su tutte le furie. Però dovrei provarla sta matriciana col chorizo, adesso mi è venuta la curiosità.

331-335-6565. Un saluto a Stefano che ci scrive da Cesenatico. Ciao Ale, passavo in macchina sul lungomare per andare al lavoro. Non c'è un'anima. È cambiato tutto. Vi ascolto. Grazie caro, ci fa molto piacere. Immagino, cambiano quei bei territori lì, pieni di gente, invasati d'estate, poi boom, d'inverno. Però quella malinconia lì è anche abbastanza romantica, dipende un po' come la guardi. Va bene, un saluto caro Stefano. Allora, veniamo a noi, ce ne andiamo alle prime tappe della puntata di oggi, perché ormai il weekend è lì, langue, il primo weekend di ottobre, siamo pronti ad a buttarci dentro. E allora, 58esima sagra dell'Offella di Parona. Cominciamo dalla Lombardia, esattamente in provincia di Pavia. Devo dire la verità che questa sagra l'ho vissuta tante di quelle volte proprio da dentro, che sono pieno di amici, quindi è una festa che mi fa anche molto piacere raccontarvi. Allora, diciamo che intanto, che cos'è l'Offella? È questo dolce tipico locale, sono proprio dei biscotti tradizionali, hanno un gusto molto delicato, una consistenza friabile, e la cosa bella è proprio che vengono tramandati nel tempo, perché è una roba che c'è soltanto qua, no? E durante la manifestazione si possono degustare, ovviamente accompagnati da tanti vini del territorio. La festa si anima nel paese con anche delle sfilate di carri, perché poi ovviamente è una bella festa che tira dentro produttori di ogni tipo, anche il vino. Oltre all'Offella ci sono un sacco di prodotti tipici della Lomellina da assaggiare, poi il vino dell'Oltrepò, i salumi, insomma una festa bella bella bella che parla di tutto il territorio, e l'Offella naturalmente ne va al centro. Io mi ricordo un giorno sono andato dal produttore, si è messi dentro con le offelline, le chiamavo, perché c'è il suo laboratorio molto caruccio, e lì ha tutto il giorno a far biscotti. Mi sono divertito un sacco, abbiamo fatto dei video spettacolari. Gli mando anche un bacione, magari li passo a trovare, che poi ogni volta che vado mi riempiono di offelle, perché sono molto ospitali. E allora tac, io faccio scorta anche per le bimbe, gli piacciono tanto. Va bene, digressione a parte, festa molto caruccia, si tiene in quelle di Parona. Il calendario in realtà è lungo, perché il tutto è già cominciato ieri, pensa te, e va avanti fino a domenica, quindi insomma un bel calendario ricco ricco di eventi. Andate sul loro sito, Sagra dell'Offella, scoprite tutto quanto. Perché io devo portarvi da un'altra parte, perché adesso ci spostiamo sempre in Lombardia, però in provincia di Milano, e ce ne andiamo a Carpiano, dove c'è la 20esima festa del riso. Anche questa, diciamo, mi attira molto. Ci sono momenti molto attesi, come le serate danzanti con la musica dal vivo, balli di gruppo, baby dance, ci sono laboratori creativi pensati un po' per intrattenere insomma le famiglie. E poi naturalmente protagonista assoluto di questa festa è il riso, no? Che ve lo dico a fare. Ci saranno anche macchine agricole, antiche moderne, trattori d'epoca, auto, moto storiche, fuori serie, insomma c'è un po' di tutto. E se volete farvi una bella serata da quelle parti, loro vi attendono con quintalate di riso preparate, come deve essere fatto alla 20esima festa del riso di Carpiano Milano, che fa il paio con la 58esima sagra dell'Offella di Parona Pavia. Che belli eventi, che belle feste. A tra poco cari.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E allora, cari, abbiamo cominciato la puntata dicendo che oggi è la giornata della musica. Sapete che qua a calendario ogni giorno c'è una giornata internazionale di qualche cosa, è giusto appunto oggi. È quella dedicata alla musica, primo di ottobre. E allora, beh, ricordiamocelo, no? Proprio noi che di musica, insomma, viviamo quotidianamente insieme a voi e le nostre orchestre, chi fa musica vera qua. Qui non c'è intelligenza artificiale, qui c'è gente che scrive canzoni, le mandiamo in onda, ne parliamo, tanti ospiti, no? Quindi insomma la musica siamo proprio noi. E quindi mi viene bene questa notizia per dire che tra i vari benefici della musica, a quanto pare, c'è anche quella di ridurre lo stress. Ci hanno fatto uno studio, secondo appunto questa indagine condotta dall'Accademia Cinese delle Scienze, la musica non distrae la mente ma agirebbe sulle connessioni tra diverse aree del cervello. Sono stati scelti due gruppi di circa 23 anni di età, i volontari si sono sottoposti a esercizi matematici complessi proprio per stressarli, diciamo che se avessero chiamato me bastava poco. Una volta aumentata la frequenza cardiaca, il livello di cortisolo, che è l'ormone dello stress, ha fatto ascoltare un gruppo di ragazzi musica rilassante e dall'altra parte suoni della natura. Quindi la differenza si è vista poi nel recupero: chi aveva ascoltato la musica è tornato velocemente a una frequenza cardiaca regolare ed è migliorato l'umore; chi aveva sentito i suoni della natura, che comunque sono rilassanti, ci ha impiegato molto più tempo. Hai capito? Quindi la musica proprio non è che fa smettere il cervello di pensare, anzi coinvolge alcuni circuiti che partecipano alla risposta emotiva e fisiologica dello stress. Quindi questo dice questo studio e lo trovo molto interessante, capito? Perché tu quando senti la musica, anche mentre lavori, mentre fai le cose, inconsapevolmente connetti dei neuroni. Vedi la potenza di questo grande segnale della musica che ci raggiunge un po' in tutti i modi, come Radio Liscio, che ascoltate sull'app, che ascoltate online, su YouTube, in radio, in TV, vi raggiungiamo ovunque voi siate per connettere i vostri neuroni e darvi dei geniali. Ecco perché siamo qua, vedi?

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Un saluto a Federica da Gubbio, che bello, andiamo nel cuore dell'Umbria. Buongiorno Alessio, sono Federica. È arrivato ottobre, come è volato settembre. Te lo dicevo anch'io prima stamattina, però proprio ce lo siamo fumati. Il caffè l'ho appena messo su dopo aver portato i bambini a scuola. A radio liscia accesa si parte, un abbraccio. Ciao cara, un abbraccione a te, alla bellissima Gubbio. Verrò a trovarti, spero, da quelle parti, perché ci vado spesso in Umbria. Va bene cari, non andiamo in Umbria, però andiamo in dei posti assolutamente gustosi, eccola, ce ne andiamo in Veneto. C'è un trittico di feste molto belle che stanno per scatenarsi in queste ore, quindi cominciamo dalla 22esima festa dei funghi pioppini, che si tiene in quel di Costozza, in provincia di Vicenza, prima tappa del nostro nuovo viaggio. Allora, questo leggo essere un borgo incastonato tra le dolci colline dei Colli Berici, e c'è questa festa dei funghi pioppini, una manifestazione appunto che celebra questi frutti del sottobosco. Ha un sapore deciso, consistenza carnosa, e dice è protagonista indiscusso di piatti proposti negli stand gastronomici. Viene saltato in padella con aglio e prezzemolo, oppure stufato con la polenta, viene bene anche nei risotti belli cremosi o come contorno alle varie carni locali. Potrete farvi delle passeggiate nei boschi con visite guidate da esperti, e questo è molto bello. Ci sono anche mostre micologiche, concerti, intrattenimento un po' per tutti, insomma si scopre questo bel territorio e ci si gode tutta questa festa dei funghi, che tra l'altro, guarda un po', comincia venerdì e mi va avanti fino a lunedì, quindi ce la possiamo gustare proprio per un bel po' di giorni in continuativa. Da qui ci spostiamo, andiamo a San Vito di Cadore, che sta in provincia di Belluno. Anche qua si parla di funghi, 39esima mostra dei funghi. Questo è un evento che va avanti per un po', va avanti fino al 18 di ottobre, è una roba che va avanti da oltre 30 anni e viene curata con passione dagli esperti del gruppo micologico, disponibili per offrire informazioni e curiosità su ogni specie. Questo è proprio un evento proprio per immergersi nel mondo micologico. Non mancheranno le prelibatezze gastronomiche, ovviamente zuppe, gnocchetti ai funghi, funghi ripieni o trifolati, tanti prelibatezze considerate a tema, come dedicate alla costata, al cinghiale, insomma ce n'è per tutti qua. E poi c'è una bella enoteca, insomma ragazzi ci si diverte, si mangia molto bene anche a questa mostra dei funghi in quel di San Vito. E poi concludiamo, ce ne andiamo ad Auronzo di Cadore, quindi sempre in provincia di Belluno, e c'è la seconda edizione di Gnocchenfest Auroro di Cadore. Auronzo di Cadore che sciogli lingua. E allora di cosa si tratta? Beh, gnocchi naturalmente, spero di averlo detto bene, gnocchi di patate. Lo Gnocchenfest propone un menù variegato con gnocchi conditi in mille modi, al ragù, al burro fuso con salvia, ai formaggi locali e anche varie versioni creative. Folklore, anche c'è sfilate di animali, mostre, musiche, spettacoli che animano le giornate, trasformano l'evento in una celebrazione della vita della montagna. Che bella, proprio per gustare i sapori del Cadore, immergersi in un paesaggio mozzafiato. Quindi insomma due begli eventi in zona, qui ad Auronzo e anche dall'altra parte che è San Vito. Molto carino. Bene cari, li rivediamo tutti a fine puntata, questi eventi. Io non so voi, mi si aperto lo stomaco tra tutto sto gusto d'autunno, sento proprio, se lo annuso, il profumo in lontananza del weekend, sentilo lì.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

e anche in diretta live su Prima Antenna con il nostro Radio Liscio Live, naturalmente, mentre domenica ci si schianta dalle risate con Tony D'Aloia, che fa pelar da ridere anche lui, veramente bravissimo, sempre alla Peschiera di Valdengo, capito? Perché tra i vari eventi che vi propongo ci sono anche i nostri, non perdeteveli mai, mi raccomando, sempre tenetevi aggiornati sulle nostre pagine Facebook, Instagram e anche attraverso la nostra app. E adesso le notizie, a tra poco.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci on air, carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, energia contagiosa. Cominciamo la nostra seconda ora e lo faccio con un messaggio dalla nostra amica Mirella, pensa che ci scrive da Sora, in provincia di Frosinone. Buongiorno Radio Liscio, sono Mirella, vi ascolto mentre faccio le faccende di casa. Fuori oggi è proprio una bella giornata d'autunno, anche se io l'estate non la voglio ancora salutare. Un saluto ad Alessio. Grazie cara, grazie mille, un salutone anche a te, un abbraccio. Ti teniamo compagnia nelle tue faccende quotidiane. Oh, leggiamoci sta notizia, e non sono belle notizie, anticipo già, vi porto in quel di Milano. Perché purtroppo è saltato fuori che è la città più cara d'Italia per vivere. Ma davvero, non me lo sarei mai aspettato, proprio in assoluto. È l'indagine del Codacons. Si evince che acquistare lo stesso paniere di beni alimentari e servizi, per acquistarli, a Milano occorrono 693 euro, a Napoli 402, con una differenza di quasi 300 euro. Nel paniere ci sono 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi, tra cui bar, parrucchieri, pizzerie, veterinari, dentisti e cinema. Dopo Milano troviamo Bolzano con un paniere di 652 euro, seguono Aosta e Bologna con poco più di 6,40. Al sud la vita invece costa meno. Abbiamo Palermo con 464 euro, Catanzaro con 4,74 e Napoli in ultima appunto con 402. Incidono molto gli alimenti come frutta, verdura, carne, pesce e altri generi alimentari. La spesa in 6 città è circa sui 200 euro, Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze, a Bari e Palermo siamo sui 170, Pescara 154, a Napoli 140. E la cosa comunque continua bene o male sotto tutti i vari servizi. È un casino ragazzi, vivere a Milano è molto caro, anche nei dintorni di Milano vivere è molto caro, perché non è soltanto Milano centro, ma ormai la periferia milanese insomma diciamo è allargata proprio anche a dove sto io, Motta Visconti, che sono alle porte di Milano. Succede questo, i prezzi sono alzati tantissimo, anche il valore dell'immobiliare. Da una parte mi va pure bene, dato che ho comprato diversi anni fa, però ragazzi comprare casa oggi è un inferno, ma anche semplicemente uscire a fare la spesa, andare a mangiare fuori, perché ti pelano da tutte le parti e tutto aumenta tranne gli stipendi, ma questa è un'altra storia che ben conosciamo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci qua carissimi, di nuovo on air, ultime due tappe di questa bella giornata di oggi. Vediamo dove ci portano, scendiamo al centro Italia, vai. Andiamo prima a Terni, ovviamente in Umbria, in quel di Penna in Teverina, dove c'è la 48esima festa della Vendemmia. Quante belle feste dedicate al vino in questo weekend. Domani poi ce le rivediamo tutte, una dietro l'altra, tutte quelle che ci siamo raccontati questa settimana. Comunque, in questo piccolo borgo appunto della provincia di Terni è il palcoscenico di questa manifestazione, leggo, dove si celebra proprio il legame della comunità con la terra, i vigneti e la cultura contadina. Da oltre 40 anni le vie e le piazze del centro storico si vestono d'autunno con botti, tini, cesti di vimini, tralci di vite, grappoli d'uva, rievocando atmosfere e gesti legati al periodo della raccolta. Protagonista l'uva, il mosto, il vino, proposte attraverso degustazioni e momenti dedicati ai prodotti locali. Particolarmente caratteristico è il serpentone enogastronomico, quindi questo percorso che attraversa i vicoli del borgo, permettendo di assaggiare tutte le varie specialità del territorio, accompagnandole con i vini locali. Ci sono anche tanti dolci che vengono preparati con il mosto, anche qua l'uva è protagonista. Ci sono i maritozzi al mosto e le tisichelle, che sono delle ciambelline all'anice, insieme a pane al mosto e altre preparazioni della cucina contadina umbra. Sono sapori, chiudo, che raccontano l'antica abitudine di utilizzare e trasformare tutto ciò che proveniva dalla vendemmia. E poi naturalmente musica, spettacoli, mercatini, iniziative culturali. Insomma, Penna in Teverina vi attende per questo evento delizioso in provincia di Terni. 48esima festa della vendemmia, sicuramente imperdibile. Se poi volete assaggiare i sughitti, vi dovete spostare di un 150-200 km direzione mare. Ce ne andiamo in quel di Macerata, esattamente a Monte Cassiano, e c'è la 51esima sagra dei sughitti. Cosa saranno mai questi sughitti? Allora, innanzitutto sta festa va avanti dagli anni 30, nasce come festa dell'uva e poi col tempo insomma è diventata la celebrazione di questi sughitti, no? Praticamente si celebra questa antica tipicità gastronomica, che è una deco che viene realizzata con il mosto, la farina di grano turco, le noci, dando vita a questa polenta dal sapore dolce che io non ho mai assaggiato, hai capito? Da mezzo secolo il borgo medievale di Monte Cassiano si prepara per questa festa, realizzando anche la storica sfilata dei carri virocci, di cui si hanno testimonianze fotografiche molto antiche. L'intera città prende vita con l'allestamento di mercatini di artigianato, hobbistiche e prodotti tipici, e poi mostre di pittura, spettacoli di danza, giochi popolari, il tutto con show cooking, DJ set, animazione un po' per tutti. Ma la cosa speciale è proprio questo piatto, questa polenta preparata col mosto e la farina di grano turco e le noci. Si può assaggiare solo qua, quindi Monte Cassiano, segnatevi se siete dalle parti di Macerata, sagra dei sughitti, 51esima edizione. Anche questo un evento imperdibile. Come fai a perderti una roba di genere? Poi sto piatto che si presenta così. Va bene cari, queste feste ce le rivediamo tra un pochino insieme a tutte le altre protagoniste della giornata. Adesso spazio alle nostre orchestre, Max sulle dita sul mixer. Vi aspetto qua, che c'ho ancora un po' di cose da raccontarvi.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back carissimi, di nuovo qua, un saluto a Roberto che ci scrive da Orvieto. Pensa a te, sono fermo dal meccanico con la macchina, però teniamo la radio accesa, dovevano essere 10 minuti e sono 40. Va bene caro, in bocca al lupo, ti salutiamo, ascoltaci che il tempo passa. Ci scrivono anche da, fammi vedere, Castel San Pietro Terme, Bologna, Paola. Ciao Alessio, sono Paola, oggi a casa perché ho deciso di prendermi una mattina tranquilla, niente corse, niente programmi, caffè, radio liscio e mi godo un po' di pace. Buon primo ottobre a tutti. Grazie cara, anche a te. Già, primo ottobre, l'abbiamo detto all'inizio, poi mi è passato per la mente. Oh, siamo arrivati a ottobre ragazzi, tanta roba. Ottobre, mese in cui fondamentalmente si lavora, sbatti e basta. Io non so voi, però archiviate le ferie, le prossime sono lontane, quindi si lavora e la postazione di lavoro è fondamentale. Ed ecco qua che tutto sto gancio per arrivare a questo tema rilanciato da Every Eye Lifestyle, che cita lo State of Global Workplace 2026 di Gallup. In questo report dice che il 40% dei dipendenti nel mondo afferma di aver provato molto stress nella propria postazione di lavoro, che è vittima di rumore, poca privacy, illuminazione sbagliata, poco comfort, e quindi tutto questo va ad influire sulla concentrazione e sul benessere. Tra gli elementi più studiati c'è l'open space, si immagino, no? Negli spazi condivisi, rumore e poca privacy aumentano le distrazioni e rendono più difficile mantenere l'attenzione. Certo che con il tuo ufficetto stai un po' più tranquillo perché nessuno ti distrae, vai avanti per la tua strada. Magari soffri un po' di solitudine, però se puoi regolarti la temperatura come piace a te, aprire tapparelle come piace a te, vabbè, lì è come avere un piccolo regno del paradiso, Fortunelli. Va bene cari, se siete stressati al lavoro, forse è la vostra postazione o forse è il caso di cambiare lavoro. Chi lo sa, tanto fioccano dal cielo, no? Di sti tempi.

E allora carissimi, eccoci di nuovo qua, il weekend bussa, domani gran puntata del venerdì e ci si tuffa dentro proprio a capofitto di testa, non vedo l'ora. Tanti profumi e tanti sapori ci attraggono verso questo fine settimana. E allora vediamo un po' oggi cosa abbiamo messo a calendario per farcire il nostro paniere degli eventi. Tutto è cominciato alla Sagra dell'Offella a Parona, provincia di Pavia, 51esima edizione. Questo biscotto fragrante, gustoso al centro poi di tutti i prodotti Lomellini, un bellissimo evento, soprattutto nella giornata di domenica. Sempre in Lombardia, Carpiano Milano, invece festa del riso, 20esima edizione. Qua riso protagonista, ovviamente simbolo del territorio, servito ovviamente in tante maniere differenti, e poi mercatini, festa, eccetera eccetera eccetera. Programma simile anche nel Veneto, ci sono due feste dedicate ai funghi, la prima a Costozza, provincia di Vicenza, ed è la 22esima festa dei funghi pioppini, che ho scoperto essere perfetti per tantissime preparazioni, e qua ne hanno fatto proprio un'arte. Ma c'è anche la mostra dei funghi, questa 39esima edizione a San Vito, in provincia di Belluno. Bell'evento anche questo, molto grande, tanti esperti micologici, passeggiate nei boschi, oltre a un menù naturalmente da far venire l'acquolina in bocca. Sempre in provincia di Belluno, a Auronzo di Cadore, c'è la seconda edizione di Gnocca in Festa. Questa è una festa con gli gnocchi al centro e anche in questo caso tanti prodotti appunto del Cadore. E poi per concludere siamo andati prima in Umbria, a Penna in Teverina, che sta vicino a Terni, e c'è la 48esima festa della vendemmia, anche qua vino protagonista insieme a tutte le tradizioni folcloristiche e contadine del territorio. E poi c'è la Sagra dei Sughitti, questa a Monte Cassiano, provincia di Macerata. Questa cosa un po' particolare, questa specie di zuppa fatta, questa polenta preparata con mosto, farina di Gran Turco e noci, veramente invitante a vedere il piatto. Cari, questi sono gli eventi che vi ho proposto oggi, gli ultimi arriveranno domani insieme al riassuntone di tutto il meglio delle feste che stanno per cominciare in questo weekend. Max, balliamo ancora un po', dai, un ultimo giro in pista prima di salutarci.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. Ma sentiamo in conferenza stampa il Ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Ah, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
1: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
3: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono

0: testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
1: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Saranno rilasciati 100 milioni di barili in 4 mesi. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria. Metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio, gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
3: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. Però credo che stasera, insomma, sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
2: Lunedì, ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota 0. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: È tutto, a più tardi.

E allora carissimi, cominciamola ufficialmente questa puntata, ben ritrovati a tutti in questo venerdì insieme, due belle orette da trascorrersi tra un evento e l'altro. Oggi ci facciamo tutto il riepilogone degli eventi che stanno cominciando, che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro, ma andiamo ad aggiungerne anche qualcuno, perché mi ero segnato alcune festicciole. Qua last minute, le prime ci portano in Friuli, in provincia di Udine, tutte e due, la prima a Lignano Sabbiadoro, perché c'è il Lignano Tuna Fest, quindi dedicato al tonno, stand, cose da assaggiare carine, e poi a Collina, che è una frazione di Forni a Voltri, è sempre in provincia di Udine, c'è la festa dei cavoli nostri e mi pareva giusto farci un po' dei cavoli loro. E poi ce ne andremo a Baldistero Torinese per la sagra dell'uva Cari, qua ce ne andiamo a Torino, quindi da tutt'altra parte, ce ne andremo in Piemonte e concluderemo il nostro viaggetto poi in provincia di Piacenza per la Gutlonga Carpaneto Piacentino, ovviamente in provincia di Piacenza. Si cammina, si mangia, e poi al Festival delle Castagne e dei Ricordi di Castel Arquato. E poi a questi aggiungeremo naturalmente, come vi dicevo, tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra settimana. Allora cari, festa dei nonni oggi, so che ci sono tanti nonni all'ascolto, ci scrivete sempre in tanti, c'è nonno Mimmo per esempio, a cui oggi faccio tanti auguri. Guarda, nonno Mimmo oggi per primo da Firenze, tanti auguri per la festa dei nonni. Nonna Teresa, nonna Giuliana, nonna Franca, ci arrivano sempre un po' di messaggi anche dai nipoti. E allora veramente, no, tanti tanti auguri, sono tanti nonni che ci ascoltano. Io lo dico tutte le volte, l'Italia è una repubblica basata sui nonni. Se non ci fossero i nonni a supportarci tenendoci nipotini quando c'è un'emergenza, quando sono malati i figli, non possono andare a scuola, quando la scuola chiude, in tutti quei mesi in cui non sappiamo cosa fare per varie emergenze, per il periodo delle ferie estive, insomma i nonni veramente sono fondamentali, e quante famiglie anche dipendono da loro ancora a livello economico perché non ce la fanno. Quindi veramente, se avete la fortuna di avere ancora un nonno in casa, una nonna in casa, abbracciatelo forte, perché davvero è una benedizione. Io i miei nonni non ce li ho più e mi mancano tantissimo, però vedo la felicità dei miei genitori a fare i nonni, e quindi insomma questa mi appaga, quando penso alla mia nonna non riesco mai a non commuovermi. Sarebbe tanto contenta lei, che liscio lo amava così tanto, di sentirmi qua su queste frequenze. Allora, le prossime canzoni le dedichiamo a tutti i nonni. Viva i nonni, buona festa dei nonni da tutta Radio Liscio e dal sottoscritto.

riaccoci on air. 331 335 6565. Max, non tu, un nostro ascoltatore da Lodi ci ha mandato un messaggio: grazie Alessio di avermi ricordato la festa dei nonni, ottima dritta, vado a prendere i fiori. Bravo Max, vai a prenderli, porta un bel mazzo di fiori alla tua nonna, eccola, e magari per festeggiare questo weekend i nonni ve li potete prendere e perché no caricarveli per portarli a farvi sbocce insieme a voi, a mangiare bene, a provare cose particolari. E qua c'ho un elenco lunghissimo di feste tutte quante per voi. E allora cominciamo, dai, ufficialmente la nostra giornata anche con un po' di eventi, cominciando dal Friuli Venezia e Giulia. Due belle feste ci aspettano, ve le ho anticipate proprio poco fa. Parto da Lignano Sabbiadoro, c'è il Lignano Tuna Festival, qua siamo nel lungomare di Lignano Sabbiadoro, si celebra il tonno rosso, è una manifestazione, leggo, che fonde gastronomia, cultura marinara e intrattenimento. Che cosa succede? Degustazione ovviamente e dimostrazione di lavorazione del tonno secondo tecniche tradizionali, in particolare la spettacolare mattanza giapponese in versione di Vulcanina. Ho visto alcuni video sulle History Channel. Le giornate del festival sono scandite da show cooking, menù a base di tonno preparate da chef locali e internazionali e piatti rivisitati in chiave creativa, dalle tartare di tonno infumicati alle tagliate ai primi di mare. Tutto all'insegna della qualità e della freschezza. Spazi per bimbi, incontri tematici, insomma bello divertente. Se siete dalle parti di Lignano Sabbiadoro e vi piace il tonno, beh, direi che questa è una festa proprio alla quale non si può mancare. Se invece siete in zona collina, che anche questa in provincia di Udine, un piccolo borgo, no? Qua si celebra il cavolo cappuccio e sta festa l'hanno chiamata l'ottava festa dei cavoli nostri, questa la dice lunga. Alla base di questa festa c'è ovviamente il cavolo, questo ortaggio umile e prezioso alla base di tante ricette della tradizione friulana. Negli stand potrete assaggiare zuppe calde che iniziano a far piacere, c'è poco da fare con ottobre, ormai ci siamo dentro, la zuppetta calda, copertine sono a posto, piatti di carne con cavolo stufato, insalate e contorni che raccontano l'autenticità della cucina di montagna, molto bello, musica popolare, momenti conviviali, insomma ci si riunisce tutti in questo borgo incastonato tra i monti domenica a pranzo, quindi ovviamente ci sarà da prenotare se passate da quelle parti, collina, vi ricordo, ottava festa dei cavoli nostri. E per concludere ci facciamo un salto da tutt'altra parte, ce ne andiamo a Baldissero Torinese, evidentemente in Piemonte, in provincia di Torino. Un altro evento che si aggiunge al parterre piemontese di questa settimana è della Sagra dell'Uva Cari. Si portano in piazza due simboli della stagione, l'uva e il vino naturalmente. Cari in dialetto sono i piccoli grappoli di uva nera che vengono raccolti a mano e poi pigiati, che danno origine naturalmente al vino nuovo. Quindi è un inno alla vendemmia, alla terra, al lavoro contadino. Una bella atmosfera semplice e autentica, si partecipa a degustazioni di vini locali, poi piatti piemontesi, bagna cauda, salumi, formaggi, dolci, e poi si osserva come si fa la pigiatura dell'uva, molto carino. Insomma, bella festa anche qua, due tappe in Friuli, una in Piemonte per scaldare i motori di questa giornata che punta dritta dritta al weekend.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back, carissimi. Ogni tanto mi infilo un po' in questi discorsi filosofici, psicologici che riguardano un po' tutti noi, complice anche un po' di articoli che mi capitano sotto mano. Per esempio, questo è molto interessante, è stato pubblicato sul Frontiers in Psychology ed è uno studio, diciamo un concetto formalizzato da questi Schippers e Ziegler dell'Erasmus University di Rotterdam, e si parla del cosiddetto life crafting. Allora, è una cosa che secondo me chi più chi meno tocca più o meno a tutti, no? Cioè, quando ti capita di guardare un pochettino la tua vita e pensare che magari non è proprio quello che tu volevi, no? Non sei soddisfatto del lavoro, non hai raggiunto quel punto della tua famiglia che magari ti eri prefissato anni prima, oppure una famiglia proprio non la volevi e ti ritrovi immerso poi che tutto è cambiato, no? E quindi insomma, chi più chi meno in più ambiti della propria vita ci si ferma lì un attimino a riflettere. E alle volte sta cosa può creare anche dei grossi blocchi psicologici, perché se ti rendi conto che le cose vanno davvero male, non sei più te stesso, quante persone ne soffrono, anche tanti ragazzi già in burnout a 15-16 anni, c'è una tematica molto importante questa. E questo life crafting è una sorta di soluzione, no? Che si cerca di dare, cioè una sorta di riflessione, ecco, sui propri valori personali, un'immaginazione del futuro, una pianificazione, vedetela un po' come voi, per cercare di ripartire, no? Di ricostruirsi, perché c'è sempre tempo, dedicandosi magari a qualche cosa che davvero ci appassiona, ecco. E allora qui ci sono dei passi, no? Che consigliano, quindi innanzitutto distinguere ciò che davvero si desidera dagli obiettivi invece ereditati da qualcun altro, dalla famiglia, dal lavoro, dalle aspettative, no? Quindi bisogna riflettere molto su noi stessi, capire che cos'è che ci piace nella mia vita, cos'è che voglio fare. Si prova poi a descrivere un futuro ideale, vabbè, si viaggia un po' con la fantasia, e poi si cerca di trasformare quei se, quegli allora, quei mai in piccole azioni quotidiane, tutte che tendono a protrarsi verso la cosa che ci piace, no? Quindi magari il piano può essere: voglio cambiare lavoro. È ovvio che non è che schiocchi le dita e trovi il lavoro dei tuoi sogni, però puoi tenere il tuo lavoro e contemporaneamente nel tempo libero sviluppare progetti alternativi per altre soluzioni, altre situazioni che ti appagano di più, perché a quel punto ti gratifichi, no, anche in qualcos'altro di lavorativo, e anche il tuo lavoro magari ti pesa meno perché poi gli dai ancora più valore, capendo anche la difficoltà, no, che c'è nel fare business e attività. Adesso questi sono esempi. Il senso comunque naturalmente è quello di proiettarsi con positività verso il futuro, ma non soltanto col pensiero, ma mettersi in gioco, che alla fine è un concetto interessante. Vabbè, dai, questo life crafting non è male, mi piace pensare così, un po' come vivo io, tutto spezzettato, rincorrendo un milione di cose. È così, la vita è veloce, bisogna prendere tutto quello che si può senza lasciarsi indietro niente, zero rimpianti. Mamma, oggi come sono filosofico, Max, per favore, pensaci tu con un po' di musica. Io vi aspetto qua per partire verso altri lidi che nel weekend ci attenderanno tra poco.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Un buongiorno, forse è meglio dire una buonanotte a Roberto che ci scrive da Merano, pensa te. Turno notturno, qui c'è una bella aria fresca di ottobre, ti do la buonanotte, altro che buongiorno. Buona giornata a tutti. Ciao Roberto, un abbraccio, un abbraccione anche a te, buonanotte, buon riposo. Pesanti i turni di notte, poi vivi il giorno in una maniera tutta strana. C'è anche Francesca da Sacile, bello, qua ce ne andiamo in provincia di Pordenone. Ciao Ale, Francesca, ho appena accompagnato i bambini a scuola. Ora torno a casa a sistemare, oggi si comincia alle 2, ho acceso la radio, siete capitati proprio voi, è proprio un bel venerdì, grazie cara, grazie mille, ti teniamo sul morale anche durante le faccende, no? In casa con un po' di musica e di feste e di eventi. Guarda, andiamo in Emilia, c'ho due eventi bellissimi che mi sono segnato qua e vi ci porto tutti quanti insieme. La prima è la Gutlonga, provincia di Piacenza, Carpaneto Piacentino. Se vi piacciono le feste in cui si mangia tanto, questa sicuramente è una di queste. Allora, siamo a Carpaneto, qua si celebra il vino più rappresentativo con la Gutlonga, una manifestazione dedicata al Gutturnio, tra i primi vini DOC riconosciuti in Italia. È un evento che richiama appassionati e curiosi per un fine settimana molto caruccio. Si va avanti fino a lunedì, Le vie del borgo si animano con numerosi stand delle cantine dei Colli Piacentini che propongono dei percorsi di degustazione del Gutturnio e di altre eccellenze, tutto con calici che ovviamente vi accompagnano tra salumi piacentini, prodotti DOP, in un connubio perfetto che esprime l'anima gastronomica della zona. Anche il racconto è molto molto bello, Ci sono mostre fotografiche, esposizioni di dipinti, i bar propongono i caratteristici aperitivi mentre i ristoranti aderenti presentano dei menù speciali della tradizione. E poi c'è la marcia Gutlonga, e questa è una cosa veramente bella perché è una passeggiata tra i vigneti che si snoda sulle colline di Carpaneto e le sue frazioni, no? E si fa sto giro vedendo questo paesaggio tutto vitato e le cantine locali in un percorso di degustazioni itineranti molto bella, molto nota la Gutlonga. Quindi se siete da quelle parti, signori, telefonate, iscrivetevi, spero che ci sia ancora la possibilità di farlo. C'è tutto il programma, cercateli online, Gutlonga, e vengono fuori da tutte le parti con tutti i numeri di telefono. E questo è il primo bel evento. Ma sempre in Emilia ne ho un altro molto carino, e questo si tiene a Castel Arquato ed è la festa delle castagne e dei ricordi. Senti come suona bene. E allora leggo: qui si celebra l'autunno con una festa che profuma di legna arsa e di calda arrosta appena preparate. Mi sembra già di star lì. Le piazze del borgo medievale si riempiono di stand gastronomici dove le castagne vengono servite in mille varianti, accompagnate dai vini locali e dai dolci tipici della tradizione. Ma c'è anche una parte legata al ricordo, no? E allora che cos'è il ricordo? La sfilata dei trattori, le macchine agricole d'epoca che rievocano ovviamente il profondo legame con la terra e con il mondo contadino. Qua ci sono mercati artigianali, musica popolare, spettacoli folcloristici, insomma l'atmosfera si fa molto calda e coinvolgente, si passeggia tra i vicoli, tra scorci suggestivi, e i visitatori vivono un'esperienza molto bella tra gusti, memoria e tradizione. Bravi, bravi, bravi gli amici della provincia di Piacenza, sia qui a Castel Arquato che la Gutlonga di Carpaneto, due eventi bellissimi ai quali onestamente ho una certa voglia di partecipare. Non ho ancora deciso cosa faccio, ci penso su. Nel frattempo le nostre orchestre, signori, vi aspettiamo qua, a tra poco.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Riviera di Valdengo e naturalmente al nostro Radio Liscio Live che potete gustarvi sabato sera in diretta proprio da lì alle 21.30. Si bisbocce, si fa gran festa. Sabato sera abbiamo Paolo Bertoli per divertire e far ballare tutto il pubblico e domenica invece Tony D'Aloia, super divertente anche lui, per sollazzare il vostro spirito ballerino. Molto bene cari, vedi, gli eventi di Radio Liscio non si fermano mai, quindi seguite il nostro Radio Liscio Live, ritrovate anche tutte le puntate su YouTube. E adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. Calcio, con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini. Lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Se volete 331-335-6565 per salutarci, dirci la vostra, chiacchierare, sai qua che vi aspettiamo. E nel frattempo sappiate che tra poco parte il nostro viaggio per tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro abbiamo raccontato e che stanno per esplodere nel fine settimana. Quindi prendete carta e penna. E a proposito di carta, che se mi sono segnato sta notiziona, no, per concludere diciamo con le news oggi, e salta fuori che la carta igienica parrebbe essere destinata a scomparire, perché è arrivato questo dispositivo alla giapponese, no, che piace molto, sta piacendo molto agli italiani, che consente di non utilizzare più la carta igienica. E praticamente sono questi washlet, dei dispositivi high tech, no, che vengono integrati dentro il bagno e che ti lavano direttamente il sedere, no? Poi tu puoi regolare il getto dell'acqua, la temperatura, è anche molto piacevole. C'è proprio un comfort a livelli superiori, sedili riscaldati, cioè, capito? Proprio ti metti lì, non ti alzi più, è tutto dedicato a sensori automatici, asciugatura d'aria calda. E tra l'altro non una soluzione per pochi di estremo lusso, ma una cosa che sta venendo commercializzata in maniera importante, no? Lo scopo è sostenibilità da una parte, poi non avere più a che fare, no, con le... Non lo so, come la vedete sta cosa del lavaggio automatico? Vabbè, chiudiamola qua. Però sappiate che si sta diffondendo tantissimo anche in Italia. Quindi adesso ridete, ma tra un po' vi troverete lì col getto che... Va bene cari, tra poco si parte, qualche canzone e saliamo sul treno di energia contagiosa, destinazione weekend.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, eccoci qua finalmente a proiettarci verso il fine settimana. Ben ritrovati ad Energia Contagiosa e qua si fa il riassunto di tutto il meglio degli eventi che si stanno per scatenare, per accendersi e che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato. Allora, dove abbiamo cominciato la nostra settimana? Era lunedì e tutto è partito da Rossana, che sta in provincia di Cuneo per la 59esima sagra della castagna e del fungo, protagonista naturalmente questa settimana. Un bel evento con i boschi di castagno ancora presenti in gran parte del comune, che sono proprio utilizzati per farvi assaggiare queste belle castagne, poi mostra dei funghi, insomma c'è da divertirsi, da star bene, classico evento molto popolare. Da lì sagra della zucca, sempre in Piemonte, siamo a Scholz in provincia di Torino. Questo è un evento che si tiene di domenica, ovviamente zucca gusto d'autunno, protagonista in tante feste che vi racconterò. Tanti primi, dolci della tradizione, musica in giro per le strade, bel evento anche questo. E rimaniamo sempre a Torino, Giaveno questa volta, per la 45esima fiera regionale del fungo porcino, bel evento anche questo, tanti stand in cui ci sono diverse preparazioni naturalmente, ma si scopre anche molto per quel che riguarda il mondo dei funghi. Finalmente era tempo, era stagione, mi sono mancati. Via in Valtellina per la 19esima edizione di Gustosando in Valtellina, questa è una manifestazione itinerante, vi do come indicazione Albaredo per San Marco, siamo provincia di Sondrio, un evento molto bello, praticamente in quattro paesi, quattro tappe, vengono fatti dei menù per da essere assaggiati e poi si passa per le cantine, le corti. Questo è un evento che va avanti fino al 18 di ottobre, quindi segnatevelo per una vostra magari tappa prevista in Valtellina, sicuramente ve lo arricchisce. E poi ce ne andiamo anche in Val Camonica, questa volta in provincia di Brescia, sagra della patata di Monno, 20esima edizione. E beh, qua la patata grande protagonista, poi fanno i malfatti, questi gnocchetti soffici arricchiti con spinaci, formaggi locali, una meraviglia. Si scopre il territorio, si assaggiano vini bresciani, cosa volete di più, cosa volete di più? E se invece siete dalle parti dell'Emilia Romagna, a Cotigliola, provincia di Ravenna, c'è la 64esima sagra del vino romagnolo con la pigiatura, un bel evento festaiolo, è cominciato ieri, insomma un borgo molto attivo che celebra proprio la sua innata vocazione alla convivialità in questo modo. Mentre invece a Vigarano Pieve, siamo questa volta in Emilia, provincia di Ferrara, c'è la festa del cappelletto d'autunno, che vedevo di meraviglioso il cappelletto per tutto il weekend, insomma lo trovate in tutte le sue versioni classiche, cercateli, festa del cappelletto d'autunno, Vigarano Pieve. Veloce veloce andiamo a Bardolino, provincia di Verona, anche qua bellissimo evento naturalmente legato al vino, festa dell'uva e del vino, il paese si tinge a festa con tutte delle decorazioni, anche vi fanno assaggiare vini e piatti eccezionali. Mentre invece a Zanè, provincia di Vicenza, c'è la 51esima sagra dei Bigoi con l'Arna, che praticamente è l'anatra. Molto buono, ricetta super tradizionale questa, questi bigoloni, c'ho qua la foto davanti, e poi tanto altro è da mangiare naturalmente, come si confà per il territorio. A Cinigliano, così ce ne andiamo anche in Toscana, provincia di Grosseto, c'è una bellissima festa dell'uva, molto colorata, con tanti vini del territorio, ovviamente tutta la cultura contadina e i piatti tipici della Maremma. E per concludere un salto, anzi due, anche nel Lazio, a Marino, bellissima 102esima sagra dell'uva, un evento nato nel 1925, c'è anche tutta una splendida rievocazione storica che ci porta nel 1571 nel Golfo di Lepanto per rivivere una battaglia marittima, e poi il borgo si anima con balconi addobbati, bandiere, mercatini, spettacoli, evento imperdibile questo a Marino, siamo in provincia di Roma. Mentre invece a Strangolagalli, provincia di Frosinone, c'è questa festa dedicata alla stesa, che è questa focaccina, diciamo, che viene preparata deliziosa per essere farcita con salumi, formaggi oppure anche il dolce zucchero. Bene cari, tante belle feste e tante altre ancora ne arriveranno, state qui con noi, piglio fiato.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Welcome back, ho preso fiato e sono pronto per ripartire, staccare i prossimi biglietti per la seconda parte del nostro lungo viaggio che ci sta riportando a scoprire tutti gli eventi che in settimana sono stati protagonisti delle nostre puntate e che sono esplosi in queste ore o stanno per fare, insomma. Riprendiamo dal Piemonte, fiera nazionale della trippa di Moncalieri, provincia di Torino. Io sono un amante della trippa, qua è una roba meravigliosa, Stand Show Cooking, laboratori di cucina, spazi espositivi e un sacco di trippe bollite al sugo con fagioli, col pomodoro, mamma mia, fino a lunedì questo evento, letteralmente imperdibile, fiera nazionale della trippa Moncalieri, segnatevelo. Elogio della Bionda, 67esima edizione, anche questo è un evento piemontese, Villanova d'Asti. Che cos'è sta Bionda? La birra? La donna? No, la gallina bionda, una razza di pollo di queste zone che viene celebrato in questo elogio della Bionda, no? Molto bello, esposizioni, stand gastronomici anche qua, molto molto caruccio. Poi ce ne andiamo in Emilia Romagna, Sassofeltrio, provincia di Rimini, 27esima sagra fagioli e cotiche. Senti che abbinamento meraviglioso, questo è un piatto della cucina d'Appennino e si racconta la tradizione campagnola romagnola in questo evento. Mentre invece a Spilamberto, qui ce ne andiamo dalla Romagna all'Emilia, in provincia di Modena, c'è il Mascot, fiera dell'aceto balsamico tradizionale. Anche questo è un bellissimo evento, molto particolare, viene preparato questo aceto nei caratteristici paioli che vengono governati a fuoco lento, e da lì appunto il Mascot, no? Va bene, bel evento questo, segnatevelo, siete in zona, è davvero molto molto carino. Torniamo anche nel Lazio, un trittico di eventi, la 31esima sagra pasta e fagioli di Pisonia. Siamo in provincia di Roma, il piatto è qua davanti a me, succulente, condito con olio buono, aglio, rosmarino, un tocco di peperoncino toscano per chi lo gradisce, ed ecco che la pasta è servita qua, la festa è tutta di domenica, festa dell'uva di Mentana, sempre in provincia di Roma, anche questo un bellissimo evento con musica, incontri, convivialità, proprio ci si fa un tuffo nella vendemmia, nel mondo della vita. D'altronde questo è periodo, come potrebbe non essere così. E ancora per il Lazio, provincia di Frosinone, Piglio, sagra dell'uva cesanese del Piglio, anche questa una zona caratteristica di viticoltura, con queste strade del borgo che si riempiono di vini da essere assaggiati, carri allegorici, cortei in costume, insomma grande festa, grande folklore. E poi ancora torniamoci in Lombardia, 58esima sagra dell'Offella, Parona, provincia di Pavia, evento che conosco molto bene, dedicato a questa offella, che sono questi biscotti tradizionali, anche qua sfilata di carri, insomma è un evento molto importante per tutto il territorio, viene celebrato insieme a tutto il resto della Lomellina. E poi ancora Carpiano, provincia di Milano, qua il protagonista è il riso, 20esima festa del riso, evento molto gustoso, viene preparato ovviamente il risotto in tutte le forme possibili e immaginabili, e poi tutto il racconto della filiera del riso, l'esposizione di macchine agricole antiche, moderne, trattori d'epoca, moto e auto fuori serie, storiche, insomma ce n'è per tutti i gusti. Hai capito? Qua il weekend, signori, sta prendendo praticamente forma, ci siamo quasi, manca ancora qualche evento, vi aspetto qua che ve li racconto tutti, uno per uno.

E rieccoci qua carissimi, il tempo corre velocissimo, sto continuando la rassegna degli eventi del weekend, è stata una settimana pienissima, mi rendo conto davvero che ne abbiamo visti un sacco. E allora riprendiamo il nostro viaggio perché le tappe che ci mancano sono ancora tante, riprendiamo esattamente dal Veneto, da Costozza, provincia di Vicenza, dove c'è la 22esima festa dei funghi pioppini che vi aspetta fino a lunedì, questi pioppini sapore deciso, consistenza carnosa, protagonista dei piatti saltati in padella, stufati con la polenta, nei risotti, insomma, non vi deluderanno. Rimaniamo sempre in Veneto. Ce ne andiamo a San Vito, questa volta in provincia di Belluno, 39esima mostra dei funghi, anche qua protagonisti in zuppe, gnocchetti, funghi ripieni o trifolati, e poi c'è, sono tanti esperti dei gruppi micologici, questo è un evento molto carino e anche molto formativo, diciamo così. Sempre in provincia di Belluno, però ad Auronzo di Cadore, 12esima gnocca in festa, quindi se volete mangiare degli gnocchi fatti bene, questo è il posto giusto per voi, al ragù, al burro fuso, alla salvia, ai formaggi e poi musica, spettacolo. Spettacoli, folklore. Come spesso accade, se siete in provincia di Belluno, Auronzo di Cadore, gnocche in festa. Ci piace molto. Poi ci trasferiamo, un salto in Umbria. E beh, che non facciamo un salto in Umbria. Andiamo a vedere cosa hanno in serbo per noi alla 48esima festa della vendemmia a Penna in Teverina, siamo in provincia di Terni, zona molto caruccia, e questa festa della vendemmia sembra essere una gran festa, tutto il centro è vestito con bottitini, cesti di vimini e ci sono il serpentone gastronomico che attraversa tutto quanto il paese, poi i mercatini artigianali, la rievocazione della preparazione dell'uva e poi i maritozzi al mosto e le tisichelle come dolci da assaggiare, insomma bellissimo evento, segnatevelo se siete in Umbria, festa della vendemmia Penna in Teverina, evento incredibile. Ma anche nelle Marche vi aspettano, a Monte Cassiano, Macerata, c'è la sagra dei sughitti, questa polenta, diciamo così, preparata con il mosto, la farina di Gran Turco e noci, che è al centro di questo evento bellissimo, insieme a danze popolari, show cooking, DJ set, eventi per i bambini, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Monte Cassiano, provincia di Macerata, ricordatevelo. Andiamo in Friuli, Lignano Sabbia d'Oro, provincia di Udine, Lignano Tuna Fest, un evento dedicato al tonno, naturalmente degustazioni e dimostrazioni di lavorazione, con anche la famosa mattanza giapponese, in una versione ovviamente divulgativa, per scoprire di tutto quello che sta dietro al mondo del tonno. Vi aspettano sul lungomare fino a domenica, sono lì con anche tante degustazioni per voi. Facciamoci anche un po' di cavoli loro, perché la festa, 8ª edizione dei cavoli nostri, si tiene a Collina, anche questa in provincia di Udine. Qua si celebra il cavolo cappuccio, che è alla base di tante preparazioni della cucina friulana, zuppe calde, piatti di carne col cavolo stufato, insomma autentici gusti della montagna, ma siamo a Collina, eccala. E poi tra gli eventi ancora che abbiamo visto oggi, la sagra dell'uva cari a Baldissero, provincia di Torino, un evento dedicato a quest'uva cari, no? I piccoli grappi di uva nera che vengono raccolti e pigiati a mano, anche qua degustazioni, poi prodotti tipici, bagna cauda, salumi, formaggi, e poi c'è la pigiatura dell'uva anche in questo caso, ovviamente tanto autunno in questo primo weekend di ottobre. Poi Carpaneto Piacentino, provincia di Piacenza, Gutlonga, questa passeggiata bellissima, la marcia Gutlonga tra i vigneti, si passa, insomma si scopre il paesaggio, ci sono tappe a degustazione. Poi nel tutto il centro il borgo che si anima con questi vini piacentini e tante cose da assaggiare. Prenotatevi perché ovviamente è alle porte Carpaneto Piacentino Gutlonga. E per concludere, festa delle castagne e dei ricordi, sempre in provincia di Piacenza, Castellarquato, dove da una parte gustosissime castagne e ottimi menù della tradizione piacentina vi attendono, dall'altra sfilata di trattori, macchine agricole, insomma per rievocare il ricordo giusto appunto con il mondo con E voilà carissimi, il weekend è servito. Spero davvero che tra tutti questi eventi abbiate trovato quello perfetto per voi e che andiate a valorizzarlo e a valorizzare tutto il lavoro di tutti gli amici delle Proloc e tutti i volontari che si danno tanto da fare. Questo è quanto cari, ma ci salutiamo tra pochissimo. Dai Max, un po' di musica così tiro un po' il fiato, erano tanti oggi.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, grazie a tutti della vostra compagnia, dei vostri messaggi in tutta la settimana trascorsa insieme. Rinnovo ovviamente il grandissimo augurio a tutti i nonni in questa giornata della festa dei nonni. Ecco, fateli divertire, mi raccomando nipoti, che oggi è il giorno giusto per abbracciarli e stare insieme. Vi ringrazio anche il nostro Max dalla regia, che è lì che si sbraccia e vi manda tanti tanti baci. E vi rinnoviamo l'appuntamento naturalmente con tutto il mondo di Radio Lì, a partire da sabato sera il Radio Liscio live dalla Peschiera di Valdengo con Paolo Bertoli, e poi tutto quello che succede qua in radio, perché adesso io vi saluto ma arrivano tutti quanti i miei colleghi Ettore Wilmer a tenervi compagnia. Vi mando tanti baci, ci vediamo qua lunedì, nuova settimana come sempre alle 7 e alle 14, sempre e solo ovviamente sulle frequenze di Radio Liscio. Buon weekend cari, un abbraccione a tutti quanti voi, statemi bene, ci vediamo lunedì, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Piccoli azzurri crescono. Sulla scia del successo travolgente in Turchia si ripete la giovane nazionale di Roberto Mancini. Stavolta è vero, non vince, ma l'1-1 del Saint-Denis contro la Francia delle stelle vale oro quanto pesa per personalità, gioco e talento messo in mostra dagli azzurri. Donnarumma ancora, versione Superman, linea Parigi.
3: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di tre giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni dopo l'acuto in Turchia replica battendo anche Meignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1, risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
4: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stato una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
3: Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Insieme a Francia-Italia nella notte di Nations spicca nel girone degli azzurri il 3-0 del Belgio, la Turchia doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku, traballa la panchina di Vincenzo Montella. Voltiamo pagina, MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marc Marquez nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi. Il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo e che domani partirà in pole position. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi, domani il via alle 7 italiane. Basket, serata da dimenticare per l'Olimpia Milano in Eurolega. Sul parquet del Basconi arriva il secondo capo in tre gare per le scarpette rosse, battute 86-76 dopo una prestazione mediocre. Stasera anticipi seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis in conclusione, si ferma agli ottavi il cammino di Maternaldi a Tokyo. L'azzurro ha lottato ma si è dovuto arrendere al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardiri tra le donne a Pechino, fuori Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
5: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, e anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa alla panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi musicisti e cantanti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che

0: tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi, a Macco da questo palco, ho il grandissimo piacere di ospitare la regina delle sale da ballo. È un onore avere qui con me Titti Bianchi. Ma cos'è questo palco? Ho il piacere e l'onore di accogliere la grande Titti Bianchi. Buongiorno Titti, benvenuta.
1: Ciao Titti, buongiorno.
0: È un piacere averti qua. Diciamo che le nostre strade si sono incrociate raramente, poi quando io mi sono affacciata al mondo della musica da ballo tu eri già un nome veramente veramente importante, però è quindi un piacere, un grandissimo onore averti qua con me a Macco da questo palco.
1: No. Ma io ho molti più anni di te, di conseguenza non ci sono problemi. Piacere anche mio, grazie.
0: Allora, ripercorriamo brevemente la tua carriera. Io so che il punto di svolta è più o meno nel 1966, quando tu incontri un personaggio che si chiama Teddy Reno.
1: Esatto.
0: Che cosa ricordi di lui?
1: Niente, ricordo che nel nostro incontro è stato molto semplice. Io già cantavo in un'orchestra e in una festa c'era ospite Rita Pavone. Allora quella sera lì ci siamo conosciuti e ha deciso di portarmi lui al Festival di Ariccia. E così è stato, mi ha portato al Festival di Ariccia, poi l'ho vinto. Di lui ricordo che era una persona molto gentile, molto elegante, però sai, io non sapevo allora che era con Rita Pavone, che era il suo uomo, e tutti mi dicevano: ma dai, ma vieni via, perché tanto non avrai mai possibilità di andare di qua, di là. E io non ci credevo, sai, poi ero piccola, avevo 17 anni, i 17 anni di allora non sono i 17 anni di adesso, esempio di mia nipote, cioè ero proprio piccola, ero una bambina, e niente, non credevo a niente, però me la sono goduta questa vittoria. Vabbè, dopo non è andata magari come speravo, però in compenso poi sono ritornata in orchestra e ho avuto quello successo che forse meritavo anche prima, tutto lì.
0: Però in quell'occasione hai cantato, nella platea c'erano dei nomi veramente importanti dell'epoca.
1: Nella platea c'erano tutti gli attori di allora, partendo da Alberto Sordi, Gasma, Monica Vitti, cioè tutto il mondo cinematografico di attori, registi e cantanti nella finale erano ad Ariccia, invitati chiaramente da Teddy Reno.
0: Ma tu da bimba sognavi di fare la cantante? Era tra i tuoi sogni di bambina?
1: Ma è stato un caso? Ho sempre sognato di fare la cantante, con la storia di mia mamma chiaramente, perché io alle medie invece di studiare andavo sulla cattedra e cantavo per i miei compagni di banco.
0: Wow.
1: E poi abitavo a Parma, è sempre stata una città comunista, come si dice allora, rossa, e in tutti i quartieri facevano le feste dell'unità, e in ogni quartiere io scappavo la sera, scappavo mia mamma, andavo in questi quartieri, ormai tutte le orchestre dei parmigiani mi conoscevano, come mi devono arrivare, mi facevano cantare una canzone. Naturalmente che mia mamma mi conosceva bene, quando vedeva che a una certa ora non era a casa mi veniva a recuperare, mi tirava per i capelli e mi riportava a casa.
0: Ai ai ai, tipo avete visto Titti? Sì, è là, andiamo a recuperare.
1: Una cosa così
0: fortissimo. E ho letto anche che tu hai avuto diverse fasi in cui ti sono piaciute delle cantanti o dei generi musicali, cominciando con Mina, appunto Rita Pavone, ma poi hai avuto anche un po' una svolta americana delle canzoni inglesi.
1: Sì, una cosa che ti voglio dire, quando ero ospite in una televisione privata così, Teddy Reno si era collegato al telefono con me e mi aveva spiegato che lui voleva farmi fare l'attrice.
0: Wow!
1: Sì, mi diceva, gli volevo far fare quei filmetti, sai che loro andavano ai musicarelli, quei filmetti lì. Ma lei dopo un anno o due che era a Roma si è stancata e è andata a casa, naturalmente era giovane, e questo è un particolare che mi ero dimenticata. Mi dicevi per le altre canzoni? Sì, beh, io prima cantavo canzoni di Rita Pavone, della Mina, finché nel 90, 89 anche, ho incontrato gli autori del mondo del liscio che hanno fatto delle canzoni per me, e da lì è cominciato poi tutto, e tutto quello che è arrivato dopo.
0: Tu conoscevi la musica da ballo? Avevi mai pensato di diventare?
1: Guarda, cantante? Musica da ballo, io ho sempre cantato con un gruppo, però facciamo moderno. Io, nel senso che volevo cantare solo in inglese, perciò guarda, ero tremenda. Volevo cantare solo in inglese e il mio capo orchestra, il primo, che poi è stato anche l'ultimo, che era mio marito, ha fatto una riunione, fa o fuori lei o fuori io. Dunque, guarda te com'è andata, poi dopo mi è sposata, vabbè. Ho cominciato a cantare in italiano io nell'88-89, perché prima ho sempre cantato in inglese. Infatti mi ricordo un aneddoto che Bagutti mi aveva sentito a San Colombano e Lambro, mi ha detto: guarda, sei brava ma non capisci niente. E aveva ragione lui.
0: Che forte, poi lui è molto sincero, quindi dice sì, quello
1: sì, che pensa. Guarda, sei molto brava ma non capisci niente. Quando capirai qualcosa, infatti poi è stato così e ho dovuto dargli ragione.
0: Mi hai parlato di tuo marito Francesco, che è stata una persona estremamente importante per la tua carriera, oltre che per la vita privata. Ma dicono sempre che mischiare lavoro e sentimenti non è una buona idea. È stato difficile portare avanti
1: questa... È vero, hai ragione, relazione. Però... un lato positivo è il nostro rapporto, ce l'ha avuto, che noi litigavamo solo sul palco e allora veniamo a casa, i miei figli ci vedevano una coppia molto tranquilla, difatti i miei figli non si ricordano in casa di una litigata fra me e mio marito, invece sul palco discutevamo parecchio, perché poi lui aveva 10 anni più di me, veniva da una gavetta molto rigorosa della Germania, fatto anni in Germania, io invece ero più istintiva, ero anche più giovane, insomma vedevo le cose un po' diversamente, insomma era delle liti che non ti dico, però a casa regnava la pace, perciò una cosa positiva c'era avuta questa cosa.
0: Quindi avete preso alla lettera quando dicono di non portare a casa i problemi del
1: sì
0: lavoro?
1: Sì, no, assolutamente. Poi ci eravamo già sfogati sul palco, a casa eravamo tranquilli, a casa parlavamo solo di pace.
0: Avevate idee diverse per quanto riguarda il repertorio, le canzoni, l'orchestra?
1: Sì, avevamo idee diverse, ma forse data anche dalla gavetta molto dura che ha fatto lui e anche dall'età, vabbè, comunque dopo poi mi riportava alla realtà, io davo ragione a lui, poi lui dava ragione a me, insomma, comunque vabbè. Tutto sommato alla fine ho ragione io, ecco.
0: Come sempre, le donne hanno sempre ragione.
1: Esatto.
0: E guai a dire il contrario.
1: Aspetta. No, poi lui era molto severo in orchestra, con gli orchestrali. D'altronde, cioè, veniva da una gavetta, come ti ho detto, molto molto severa. Io facevo un po' da massaterra, no? Io cercavo di smussare un po' le cose. Poi quando è andato via lui, che lui ha smesso nel 2000, dopo sono diventata severa.
0: Hai capito, dice, ecco perché era così.
1: Comunque all'inizio ero un po' una terrorista in senso buono, volevo fare quel che volevo, sul palco non mi sapevo comportare, la verità. Dopo ho imparato tanto, mi ha insegnato lui, devo dire la verità.

0: Gatti Bianchi, Titti, è un tuo nome d'arte o era già un soprannome che usavano in famiglia i tuoi genitori?
1: Allora, io mi chiamo Maria Attilia, Maria dalla nonna e Attilia dal nonno. Però mia mamma mi ha sempre chiamato Titti, perché quando ero nata, ero minuta, ero piccolina, allora per lei mi ha chiamato Titti, e questo Titti mi è rimasto all'asilo, alla scuola media, al conservatorio, come moglie, come mamma e come nonna adesso.
0: Quindi praticamente è un nome d'arte che è arrivato naturale, senza neanche dover pensare.
1: Sì, esatto, è arrivato naturale così.
0: Bene. Io sono andata un po' a risentirmi, anche se conoscevo molte tue canzoni, e quando ho iniziato a cantare, a entrare nella musica da ballo, andava fortissimo Opera. Però mi sono andata a riascoltare altre canzoni e ho visto il video della canzone che ti ha lanciato alla grande nella musica da ballo, che è La mia bambina. Che
1: bambini,
0: fa guardarlo oggi? È tenerissimo questo video.
1: Scusa, non ho capito.
0: Che effetto ti fa rivederlo oggi questo video? È tenerissimo, io lo trovo molto tenero.
1: Mi fa un effetto che mia figlia era più piccola da adesso, comunque sono dei bei ricordi, anche perché ha avuto proprio un successone quella canzone lì. Pensa che era una canzone che abbiamo messo dentro come riempitivo, perché mi mancava una canzone per arrivare a 12. E fa, dai mio marito, mettiamo dentro la mia bambina, che invece è stata quella che ha sorclassato poi tutte le altre.
0: Stiamo parlando più o meno dei primi anni 90, fine anni 80?
1: Sì, 91.
0: E tua figlia era un'adolescente, mi sembra di capire, in questo
1: mio momento. Figlia era adolescente e la canzone l'avevo dedicata a lei, come parla il testo, che diciamo che gli affetti più importanti non erano più quelli della mamma e del papà, ma cominciava ad avere qualche ragazzino, suo papà geloso come un cane, io un po' meno, però insomma la canzone ha toccato il cuore di tante mamme, perché ancora adesso, se mi credi, la prima canzone che mi chiedono quando faccio le ospitate, a parte Opera, è La mia bambina, sempre, immancabilmente.
0: Sicuramente. E tua figlia è stata contenta di partecipare al video o hai dovuto battagliare? Perché a quell'età a volte non sono molto
1: No,
0: dell'idea.
1: Ho dovuto battagliare, l'ho ricattata. Infatti non è tanto sorridente, se tu guardi il video, non è tanto sorridente.
0: Io ho trovato molto divertente la scena in cui lei ti indica un motorino e tu invece le indichi un triciclo.
1: La bicicletta, il triciclo. Beh, è la vita.
0: È stata
1: con i miei nipoti vogliono il motorino, ma suo padre no, assolutamente, perciò
0: si trova
1: è un ciclo, una ruota
0: a turno. Esatto. Ho visto anche un altro video, questa volta con tuo figlio, che è Conto su di te, che ha un messaggio
1: molto
0: bello.
1: Lui era più contento, invece
0: si vede, ma
1: era più contento di cantare. Lui si divertiva, lo portavo nelle serate con me, facevamo questa canzone in pista, ma lui era un pacioccone, lui si divertiva. A differenza di mia figlia, che dice: piuttosto venire sul palco, faccio un'altra laurea. Vabbè, fai quello che vuoi.
0: Ma conto su di te, questo messaggio in cui tu gli dici appunto: fra qualche anno io conto su di te e mi aspetto che tu mi starai vicino come io ti sto vicino adesso. È stato poi così, si è avverato questo desiderio?
1: No, perché loro hanno la loro famiglia e io sto bene, grazie a Dio, non pretendo niente. Vediamo quando sarà il momento, vediamo, te lo saprò dire, ti scriverò.
0: Lo voglio sapere adesso, insieme ovviamente.
1: Per adesso è loro che hanno bisogno di me ancora, però per i nipoti, perché loro lavorano tutti quanti, e sono una nonna, sono una taxista, sono una cuoca, cioè faccio tutto, e però a loro hanno ancora bisogno di me per adesso.
0: Ma tu canti per i tuoi nipoti quando erano più piccoli, cantavi per i tuoi nipotini?
1: Non tanto, c'è la piccolina, quella di 5 anni, che sicuramente è una canterina. Quella di 8 no.
0: Oh, peccato.
1: E quella grande tantomeno. E mio figlio, vabbè, poi dopo. Lui però per hobby ha una compagnia di musicals, già si diverte, sempre in mezzo alla musica lo stesso. Aveva un bel hobby anche lui, ma poi dopo, vabbè, le cose sono andate diversamente.
0: E se invece uno dei tuoi figli avesse proprio voluto intraprendere come professione la professione di cantante, saresti stata contenta?
1: Sicuramente sarei stata contro, perché poi tu lo sai cosa vuol dire, quanta gavetta, quanti chilometri e quante anche umiliazioni, perché se c'è poca gente la colpa è tua, se ce n'è tanta la merita è il merito del locale. Insomma, è stata una vita dura per uno che inizia. Dopo avevi tutto cambiato, dopo ti stendevano il tappeto rosso, però all'inizio è stata dura, perché è un lavoro duro. Parti a pomeriggio presto, torni la notte, avevo i bambini piccoli e poi li allattavo in macchina con mia mamma. No, ma è stato un po'. Però dico che nessuno mi ha regalato niente, che secondo me sono meritata tutto quello che mi è arrivato.
0: Certamente. Tra l'altro, penso che per una donna non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale, del cantante, del musicista.
1: Senti abbaiare il cane?
0: Un po'.
1: Adesso chiudo la finestra. Aspetta che chiudo la finestra.
0: Allora, per gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio, che sentono ma non vedono, Titti si è alzata un attimo e è andata a chiudere la finestra perché ovviamente fa caldo, abbiamo le finestre aperte, però si sente un pochino di sottofondo. È il bello della diretta, diciamo così.
1: Sì, il bello della diretta è che qua sono l'ultima casa del paese e magari escono a camminare nelle biciclette e lui va anche all'aria che c'è.
0: È il tuo cane, quindi. Dai. È il tuo cane, quindi.
1: Io il cane l'ho sempre avuto e è così.
0: Stavo dicendo appunto che non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale è molto dura. La vita della donna cantante orchestrale è ancora più dura.
1: Sì.
0: Perché ci sono una serie di dinamiche familiari e legate anche proprio alla donna, che già soltanto dire cosa ci portiamo stasera per cena, prepara, fai, briga, è stato, immagino, molto duro, molto difficile.
1: No, è stata dura, poi specialmente quando ho partorito, due bambini piccoli, ti ho detto, veniva mia mamma, io li ho allattati in macchina tutti e due, però dai, vabbè,
0: sono
1: passato,
0: cresciuti,
1: sono più bravi ragazzi. Una si è laureata con 110 lode, l'altro un po' meno, però sono tutti e due bravi.
0: Secondo te loro hanno patito un po' la mancanza della mamma?
1: Sì, mia figlia me lo rifaccia ancora adesso. E c'è che ha senso dell'abbandono, gliel'ha detto la psicologa. Poverina, a 50 anni, secondo te è normale?
0: Alla mia età.
1: A 50 anni mi rifaccio ancora adesso che ha senso dell'abbandono. Invece il fratello è più tranquillo perché c'era lei in casa. C'era anche l'altra nonna, ma lei era completamente sola. Poi sai, tutti e due i genitori andavano via la sera. I bambini la sera dove hanno più bisogno. È stata dura, però dai, ce l'abbiamo fatta.

0: Ti è mai capitato durante questi anni? Il mondo del liscio è un mondo abbastanza tradizionalista e di conseguenza anche pochino maschilista. Ti è mai capitato da cantante, da capo-orchestra, di arrabbiarti o anche di patire per essere stata un po' discriminata come donna, di sentirti in qualche modo considerata in modo diverso magari rispetto a tuo marito, rispetto ad altri cantanti?
1: Guarda, io questo non ho mai sentito, però ho avuto degli scontri anche grossi con dei licenziamenti, però ti dico che sono la caporchestra più rivalutata che c'è in Italia, perché sono tutti voluti tornare indietro. E tutti quando le senti parlare, io devo ringraziare la Titti per i contributi, per la pensione. Comunque sono la caporchestra, secondo me, più rivalutata d'Italia. Ma anch'io ero un peperino anch'io, non solo loro. Ma sicuramente i piedi in testa non me li sono mai fatti mettere.
0: Ma infatti, diciamo che da fuori, chi ti vede come collega o penso anche come fan, dai proprio l'idea della donna emiliana, energica, forte, positiva. Tu ti senti veramente così?
1: Sì, positiva sicuramente, perché quando mi piantavano a piedi dalla mattina alla sera, anche i miei orchestrali, è capitato, non mi sono mai abbattuta, mi sono fatta sulle mani, che sono stata, invece mio marito subiva un po' di più quella cosa qua, lui andava giù di morale, ma io lo tenevo su. No, non mi sono mai battuta, mai.
0: Vi compensavate un pochino comunque,
1: sì,
0: in ogni caso.
1: Ci compensavamo, sì.
0: Ascolta, Titti, una domanda un po' da cantante, però io sono, siccome io subisco molto questa cosa, chiedo anche alle mie colleghe come vivono il loro rapporto con la loro voce, perché è un po'... non è come uno strumento musicale, perché tu la voce ce l'hai dentro. Quindi, per esempio, io quando inizio ad avere un abbassamento di voce inizio ad andare in paranoia. Tu che rapporto hai con la tua voce?
1: Guarda, io raramente mandavo giù la voce, però io mi ricordo un ultimo dell'anno che ero a Valenza Po, al Valentia, con la febbre 40. E lì sono stata muta 6 mesi, perché ho voluto cantare... E lì un pochino mi ero abbattuta, perché ho fatto tante cure al cortisone, che poi mi è venuto anche il diabete, fra parentesi. Però dopo poi l'ho superata e, diciamo così, non ho mai più avuto problemi, ecco. Non ho mai studiato, non ho mai fatto i gorgheggi, sono sempre andata così allo sbaraglio, come mi è sempre andata bene, diciamo così.
0: A me fa ridere perché tante volte quando adesso va molto di moda il vocal coach, quindi si vedono spesso i video di questi vocal coach che dicono: allora prendetevi, che anche gli insegnanti di canto, chiaramente, prendetevi mezz'ora, vi mettete lì, vi rilassate, vi fate i vocalizzi, fate gli aerosol, fate gli sciacqui. Io penso alla vita dell'orchestra e penso, se io fossi dovuta andare nel camerino o nel bagno del locale a mettermi lì a fare
1: sarebbe una cosa utile per conservare le corde vocali, però sai, l'importante, perché la corda vocale è un muscolo, va tenuta allenata, chiaramente curata è ancora meglio, però io non ho mica tempo di farla, lo so.
0: No, purtroppo è una cosa molto importante, però chi ha vissuto la realtà dell'orchestra sa bene che tra un panino, un sound check, una luce che non funziona,
1: poi ci sono caporchestra che sinceramente rovinano anche le cantanti con delle tonalità assurde, fargli cantare un sacco di canzoni, cioè il caporchestra anche contribuisce bene a rovinare la voce alla ragazza.
0: Io ho avuto l'unico capo orchestra che ho avuto, che è stato Gigi Chiappin, che per 10 anni.
1: A proposito di Chiappin, lo vedo stasera.
0: Salutamelo.
1: Te lo saluto.
0: Tantissimo. E lui praticamente, per una questione di immagine, non mi faceva tenere le bottiglie sul palco. Quindi non potevo bere. Quando poi...
1: Lì non ha torto.
0: Sì. Che
1: vedere tutte queste bottigliette sul palco...
0: Il foniatra mi ha rimproverato e mi ha detto: ma tu bevi? No. E vabbè, sei pazza.
1: È vero. Ebbene, non avevi un secondo da sentarti un attimo? Deve avere,
0: no. Allora no, poi la cosa si è più rilassata, ma i primi anni, che erano un po' gli anni del boom delle grosse orchestre 2000, quando era molto importante l'immagine, le luci, le posizioni,
1: sì, vero.
0: Era tutto molto impostato rigidamente, e io ero una debuttante, perché arrivavo proprio dal paesello senza aver mai cantato, e quindi non avevo neanche il carattere da dire no, adesso senti, vado a bere.
1: Sì. Era vero, era più importante le luci che il cantar bene.
0: Purtroppo
1: hai ragione.
0: Sì. E anche una cosa che secondo me è molto importante, mi confermerai, sul palco è l'ascolto, quindi le spie, il ritorno, e anche loro,
1: sì, quello è importantissimo,
0: fanno tanto, ecco, chiusa questa parentesi di polemica, no scherzo, fa parte del nostro lavoro, quindi
1: esatto,
0: è giusto che anche chi sta davanti al palco, il pubblico, sappia qualche retroscena, come si vive poi la vita dell'orchestra,
1: esatto,
0: del cantante. Ma ti è mai capitato che qualcuno ti dicesse il tuo non è un vero lavoro?
1: Sì, qualcuno. Sì, perché dice tanto voi vi divertite, ma in fondo però un po' ha ragione. Perché quando tu inizi a fare questo lavoro lo fai per passione. Non lo fai come dice vado a timbrare il cartellino. Lo fai perché ti piace cantare. Dopo le difficoltà le conosci dopo, però all'inizio, come è successo a me, io ho iniziato perché avevo una gran passione. Dopo sei dentro, entri in un circolo e non esci più. Però all'inizio inizi per passione, dopo diventa un vero lavoro, anche faticoso.
0: Ti è mai capitato durante gli anni in cui hai lavorato intensamente di dire ok, lascio tutto?
1: Beh, io quando ho inciso questo disco Nuova Vita dove c'è dentro la mia bambina, quell'anno lì pensavo di smettere. Sì. Pensavo di smettere, ho detto Francesco vai avanti tu, che era mio marito, io smetto, trovi una brava cantante, invece poi è successo, sono dovuta star lì per forza.
0: Perché eri stanca? Ti sentivi stanca? O perché ti aveva deluso un po' il
1: mondo? No, mi sentivo stanca, e poi senza soddisfazioni, perché vabbè, facevi di locali dove finivi le 2, le 3, poi sai, allora si lavorava solo sabato e domenica pomeriggio sera, non è che... Vabbè, noi abbiamo sempre lavorato come gruppo, non abbiamo mai avuto dei mesi di defiance, però insomma non era un gran lavoro. Dopo nel 90 ha cominciato tutti i locali a fare un giorno feriale alla settimana, dopo ci sono stati degli anni che facevamo 30 su 30, che non è tanto facile, però è successo. Però poi quando è successo nel 90 questo successo di pubblico, la serata ti vola, non la soffri più, allora vai avanti, no? Perché ti piace, perché hai soddisfazione, perché per tante cose vai avanti e dopo ti diverti anche, ecco, io mi sono divertita anche tanto sul palco.

0: c'è un aneddoto durante la tua carriera, qualcosa di divertente o di particolare che ricordi?
1: Well, sinceramente non mi viene in mente niente, perché per me era tutto un divertimento tutte le serate. Meno che quando litigavo con Francesco, però il resto era un divertimento.
0: Mi immagino per lui, appunto, questa cantante barra moglie così scatenata.
1: Esatto. Bravo, ero disperato.
0: Una mina vagante praticamente.
1: Sì, brava, brava.
0: E arrivando poi avanti con il tempo, prima appunto tuo marito si è ritirato, quindi sei rimasta tu la capo orchestra della tua orchestra, fino a quando poi nel 2021 hai deciso di chiudere l'orchestra e di continuare come ospite, solista, cantante.
1: Sì, lui si è ritirato nel 2020, ho preso le sue redini, ma siamo andati bene abbastanza, insomma. All'inizio è stato un po' duro per me, perché sai, io vabbè, ero un po' ribelle, però bene o male mi appoggiavo a lui, Invece poi gli altri che si appoggiavano a me era diventata un po'... Però poi dai, ce l'abbiamo fatta, siamo andati avanti fino al 2019, che poi c'è stato il lockdown, e da lì ho deciso di chiudere, anche perché se non chiudevo i ragazzi non avrebbero preso una lira. Invece chiudendo hanno preso la cassa integrazione per 8 mesi, insomma ho fatto il possibile per loro.
0: Sempre per il fatto che sei la caporchestra più rivalutata della storia,
1: esatto,
0: della musica.
1: Brava, più rivalutata del mondo dello spettacolo.
0: Immagino che sia stata comunque una decisione sofferta, una decisione difficile.
1: È stata sofferta, però dovevamo farlo, perché anche perché poi quando abbiamo detto, se per caso c'è lavoro riapro, mi collego a una cooperativa già fatta e vado avanti. E invece no, visto che poi tanti locali hanno chiuso, i calendari, cioè era più insostenibile, anche perché le spese per tenere aperto un gruppo, una società, sono tante, fisse, e il lavoro non c'era, cosa andiamo avanti da fare? Poi ormai avevo un'età che se anche smettevo andava bene lo stesso, dai.
0: Però non hai smesso di fatto, veramente.
1: No, però guarda, ti farò una confidenza, non ho nessuna nostalgia.
0: Davvero?
1: No, né dei chilometri, né delle rotture del pullman, né dei conti del meccanico, proprio non ho nessuna nostalgia. Faccio qualche ospitate, solo vicine, perché lontano non vado, ogni tanto per divertirmi e basta. Però nostalgia dei chilometri, delle autostrade, no? Quando piove, neve, tempesta, abbiamo fatto dei viaggi con della neve. Mi ricordo che dovevamo andare in Toscana, a Bologna, siamo dovuti tornare indietro perché c'era la neve inimmaginabile, no? Di quelle cose lì non ho proprio nostalgia. Ho nostalgia dei miei ragazzi, quelli sì, però ci sentiamo. Abbiamo un gruppo dove ci messaggiamo, è diventato la chat dei morti.
0: No.
1: Ci sentiamo. Guarda che è morto quello là, è morto quell'altro là, ragazzi.
0: Ma sai che...
1: è diventata la chat, perché erano tutti fans, conoscenti, e ci messaggiamo quando qualcuno muore.
0: Ma sai che Gigi Chiappin, parlando appunto di lui, mi scrive solo quando è morto qualcuno.
1: Hai visto?
0: Perché io sono andata a abitare molto lontano, sono tornata in Liguria, nella mia città, il mio paese, e quindi non sono più tanto... informata su quello che succede a Piacenza, e lui ogni tot mi scrive, e quando vedo Gigi dico è morto.
1: È vero, succede così anche a noi.
0: Poi purtroppo diciamo che avendo cantato per tanti anni il tempo scorre ed è inevitabile che succeda.
1: Sono vecchi, capiterà anche a me, te nota 6 giorni.
0: Ma un'altra curiosità che ho da chiedere a tutti i bianchi: abbiamo detto che non sei pentita della tua scelta e non ti manca più di tanto,
1: no.
0: Ma se ti dicessero ok, hai ancora una serata con la tua orchestra, un genio della lampada, dove vorresti farla, in che locale o in che festa torneresti a fare una serata?
1: Guarda, locali neanche uno. Si è sfruttato e spremuto come dei limoni. Una festa, magari una bella piazza. una Parma, una bella... la mia città, Piazza Duomo, là.
0: Eh sì, in effetti diciamo che ci sono state tante realtà, non tutte, perché non facciamo di tutto in erba un fascio, però tanti locali.
1: Non tutti,
0: che...
1: però parecchi, dai, parecchi.
0: E ci hanno reso la vita un po' difficile.
1: No, ultimamente, a parte che spremerti come dei limoni, ultimamente non esisteva più la pausa, addirittura la scaletta del programma che devi fare. Perciò, per quello forse che ho anche più nostalgia, perché ultimamente era diventato un lavoro che non mi piaceva più.
0: La scaletta è io la trovo molto invasiva nell'ambito di un'orchestra, perché è come se tu andassi in un ristorante e dessi tu il menù. Cioè, se tu prendi Titti Bianchi o prendi qualsiasi altra orchestra, sai già che cosa hai comprato. Perché imporre...
1: Però te la danno, invece mio marito mi ha sempre insegnato di guardare la pista, di avere sempre la pista piena, scaletta o non scaletta, però a quanto pare, poi adesso Beatrice, se vogliamo vedere, pare che tutte le orchestre hanno repertori uguali, sono tutti uguali, sì. Non c'è più uno con una personalità, dice vado a sentire quello perché magari fa dei brani che mi piacciono. No, guarda, io ultimamente ho smesso di andare a sentire anche le orchestre, perché sono tutti uguali, tutti iniziano con quella cumbia, tutti la seconda, sono tutti uguali. Mi spiace dirlo, ma è la verità.
0: È la verità, è un po' la tendenza attuale delle orchestre. Qualcuno
1: Però i locali, tanti locali poi chiudono, perché la gente anche si disinnamora, perché vai a sentire un'orchestra, vuoi sentire una, vuoi sentire l'altra, allora prendono dei due che hanno tutto registrato e c'è tutto il repertorio uguale a quella grande, tutto uguale. Vabbè, fine, chiusa la polemica.
0: Seconda polemica chiusa. No, ma è bello questo scambio di idee.

0: siamo arrivati quasi al termine della nostra intervista. Io chiedo sempre ai miei ospiti, che sono appunto tutti personaggi che hanno in qualche modo scritto la storia della musica da ballo, dopo tanti anni, quando tu sali sul palco per fare un'ospitata, come farai questa sera e come succederà poi per tutta l'estate, c'è ancora quel pizzico di brivido, di emozione?
1: Sì, sì, quello sì, quello sì. Magari parto un po' con la voglia così così, però quando salgo sul palco trasformo, quello è vero. Perché è una cosa innata che hai dentro, è una cosa che hai sempre fatto perché ti piaceva. Però no, andare sul palco mi piace ancora, non mi piace fare i chilometri, ma quello sul palco neanche... mi piace.
0: Neanche a me, quando ti dicevano farai tanta strada, detto alla lettera,
1: esatto. Sì. Sì, ne abbiamo fatte di strada.
0: Tantissima. Allora Titti, io ti ringrazio, è stato molto divertente, sei stata gentilissima e molto disponibile.
1: Ringrazio te, tutti gli ascoltatori, e ti saluterò il maestro Chiappini.
0: Assolutamente sì, grazie a Titti Bianchi, un bacione, grazie mille,
1: bacione, ciao.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Berti.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
2: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'Economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il

0: su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
1: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
2: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana.
3: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.

Ilaria per voi. Buonasera Peschiera, buonasera. Facciamo un applauso subito a Cici, a Gorgio, a tutto questo spettacolo. Buonasera a tutti, che bello tornare qui e che bello iniziare il nostro tour autunnale qui proprio in Peschiera, dove noi siamo di casa. Allora, un saluto carissimo a casa a tutti gli amici che ci guardano su Prima Antenna e ci ascoltano su Radio Liscio. Buona serata e ballate anche voi, perché ballare fa bene all'anima e fa agli uomini, fa anche bene ad altro. Poi donne mi direte, poi voi donne mi direte. Allora iniziamo con le nostre canzoni, quelle belle. Questo è Nel mio diario, la prima canzone che ha dato il titolo al nostro lavoro discografico. Si va così,

Beberapa oleh Sofi Harmonika, Gama Surga, Orkestra. E andiamo avanti, arriva anche un bel valzerino, il re del sax. Alan per voi, l'orchestra.

il sax del nostro Adam per voi, il balzerino, l'orchestra. E allora arriva anche una bella polchettina, arrivano tutti e due i nostri solisti, Anna e Marco. Questa la dedichiamo a tutte le Anna qui presenti.

E allora rallentiamo un pochettino, ci stringiamo, arriva un bel tango romantico. Questo è Santa Monica. Ballerini, prego. Mi raccomando il casquet, eh. E c'è il cameraman pronto. Quando la buttate giù per terra, lui arriva.

Ballerini, questa sera il Giorgio della Peschiera offre 500 euro a chi farà il casché migliore. Quindi mi raccomando, impegnatevi. Mi spiace perché a casa

stacco per voi e la sua fisarmonica. Allora ballerini, prima di aumentare il ritmo con il Fox, la Begin, le belle canzoni, i balli di gruppo, chiudiamo con il valzer lento. Ce lo presenta il nostro Alan, questo è Porfirio Rubirosa. Il valzer lento per voi, l'orchestra.

Grazie. Grazie. E allora, come promesso, aumentiamo il ritmo. Arrivano le belle canzoni targate Mamma Music, l'amica Veronica Cuneo, una bella Begin. Questa è Aspettami.

Allora rimanete lì che facciamo anche il Fox, e visto che siamo dolci questa sera, arriva il pane, il burro e anche la marmellata. Offro io, mangiate, bevetene tutti. Prego.

0: ta. Olè!
1: L'orchestra!
0: Bravi voglierini, bravi! E allora vado avanti a presentarvi i miei ragazzi. Arriva Antonio Martignone alla chitarra, una bella cumbia. Questo è il Condor.

La voce di Ilaria per voi, l'orchestra. E allora aumentiamo il ritmo, arriva la baciata, questo è Stand By Me.

0: manos en el área.
1: Grazie.
0: E allora adesso vogliamo vederle file, perché arrivano gli Alligalli, le belle canzoni italiane.

E andiamo avanti, arriva anche il cia cia cia, la nostra idea è questo, adesso basta il cia cia cia per voi, così prego maestro e basta.

0: Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord con addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi occidentali, altrove il tempo in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento sparso al nord-ovest, al centro in prevalenza soleggiato anche qui con qualche nube sulla Toscana, al sud e in Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature stazionarie, soprattutto le regioni meridionali vedranno anche picchi oltre 30 gradi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Maccheroni Mambo, qui c'è anche il Cigli.

0: Maccheroni. Mambo!
1: L'orchestra!
0: Allora ne facciamo ancora una, poi cambiamo, arriva il menito, andiamo da 0 a 100 in un secondo, ci portano a Silaria. Prego maestro!

da 0 a 100 per voi in aria l'orchestra. Allora ci siamo scatenati, rallentiamo un pochettino, signori, perché passano gli anni, a una certa età non riesco più a fare tutto questo movimento di fila. Torna il nostro Antonio Martignon, andiamo indietro di qualche anno, arriva questa Europa per voi.

signori per voi Antonio Marchignon, l'orchestra. Prenditi l'applauso, prenditelo, prenditelo. E allora rimaniamo in questo mood, perché adesso vi presento una delle prime, anzi la prima canzone uscita firmata Mama Music con l'amico Matteo Bensi. Quest'autunno uscirà il primo CD e questo si intitola Cielo d'estate. Per tutti voi, a tempo di

0: grazie Alessioni.
1: Grazie di cuore, grazie, grazie veramente. Allora torniamo ad aumentare un po' il ritmo, arriva la nostra Ilaria con questo mondo a colori, come piace a noi. Prego maestro, si va così, a tempo di cumbia? One, two.

0: Grazie.
1: E allora andiamo avanti, arrivano le grandi colonne sonore, questo è l'ultimo dei Moicani per voi, i nostri solisti, l'orchestra. Grandi colonne sonore.

Grazie, grazie, grazie veramente. Allora io tornerei a fare un girettino di liscio, eh? La tradizione, partiamo dalla mazurka, arriva il nostro Alan al sax, questa è la Talita, delicatissima.

0: 주님의 사랑.
1: 우와. Allora, caro Marco, siamo tornati al cavo, eh? Come i vecchi tempi. E la tecnologia a volte, guarda. Meno male che ce l'hai lungo, così almeno. No, il cavo. Allora, facciamo il tango? Arriva questo folle.

c'è freddo per voi. E allora torniamo ad aumentare un po' il ritmo. Prima dei balli di gruppo ne facciamo ancora due o tre, ce l'hanno chiesta, arriva anche la canzone del momento, eh? Alle sborda la batteria per voi, questa rapsodia. Questa va come il pane, eh? Pronti?

0: Rapsodia, l'orchestra!
1: Grazie!
0: Ancora!
1: Gentilissimi!
0: E andiamo avanti con le nostre canzoni, questo è Mai!

Vai, ballerini, bravi! Allora ne facciamo ancora uno, poi torna la baciata, eh? Vi presento anche lui, dietro le tastiere, il nostro Giovanni Baresi.

chitarra, l'orchestra. Allora ballerini, per la prossima canzone salgono sul palco anche le mascotte che hanno fatto tutta l'estate con noi. Venite, venite, venite, guardale, guardale, hanno fatto tutta l'estate con noi. Vedete che abbiamo anche il peluche lì che ci ha portato fortuna. Allora questa la balliamo con loro. Occhi dove mettete i piedi, che qui è un attimo che... Venga, venga, venga. Lei si mette di qua vicino alla cantante e io mi metto vicino all'orsetta che preferisco. Allora, prego maestro, balliamo un bel twist, Dai. Si va così, vai Alan, il twist. Prego maestro.

0: l'applauso, l'applauso.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prosegue la crescita dei

0: Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero uno del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfait arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo Berrettini travolto 7-6, 6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo, Alcaraz vittorioso 7-6, 6-1. Formula 1 domani alle 9 italiane, il Gran Premio della Bahrain che si corre in Malesia a causa della guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Terzo il leader mondiale Antonelli, quarto Leclerc. MotoGP in Giappone scatterà invece due ore prima alle 7 la gara lunga. Il capo classifica Martin davanti a tutti. Oggi Marc Marquez ha conquistato la sprint davanti al brasiliano Moreira e al leader iridato. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in tre gare di Milano, battuta dal Baskonia. Doppio antipasto stasera di Serie A, Trento-Treviso-Napoli. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile. Nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitane Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend!
1: Noi facciamo la tarantella, vieni che ti accompagno. Occhio non mettete i piedi sempre, che non facciamo gaffe in diretta, che poi è un disastro. Voilà. Prego maestro, arriva la tarantella!

Allora adesso ci scateniamo perché arriva lui, il nostro Vasco Rossi. Queste le cantiamo e le balliamo tutti insieme. Si va. Mi raccomando, di tanto stare fermi. Facciamo vedere a casa il calore della Peschiera. Che cosa sapete fare? Forza! Tutti insieme!

Fire Song, un'idea lei. Bravi ballerini, bravi. E allora cambiamo di nuovo senza mai fermarsi, arriva lui con la dea dell'amore.

perfetto per voi, Afrodite. Allora signori, rallentiamo un pochettino, accontentiamo tutti, poi dopo si torna ad aumentare, facciamo anche la pizza che non abbiamo fatto, una per volta le facciamo tutte. Allora arriva la voce del nostro Giovanni, una voce calda, quasi come un camino, e una voce profonda, quasi come un fosso, veramente bella, bella, bella. Giovanni Baresi, Armstrong, il nostro Armstrong di fiducia. Prego maestro, ci stringiamo.

0: signori, per voi la voce di Calor, di Giovanni Baresi, Le belle canzoni.
1: Grazie, gentilissimi.
0: Ho sentito il rumore delle donne che si slacciavano, sì, sì, sì, guarda, non ti dico, veramente bravo Giovanni, solo tu sai l'effetto che fai.
1: Sì, sì.
0: Allora, rimaniamo in questo mood e facciamo una bella kizomba. La ballata è la kizomba? Arriva questa realidad, la kizomba per voi. Ah. E ballerini!

0: Grazie.
1: Allora ballerini, è quasi arrivato il momento di salutare gli amici da casa, ma ne facciamo ancora una, eh? Allora Antonio, senti, dobbiamo farne una corta, allora ho pensato a te, facciamo un boogie, va bene? Facciamo un boogie boogie.

0: colpa mia, colpa tua.
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno, una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord con addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi occidentali, altrove il tempo in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento sparso al nord-ovest, al centro in prevalenza soleggiato anche qui con qualche nube sulla Toscana, al sud e in Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature stazionarie, soprattutto le regioni meridionali vedranno anche picchi oltre 30 gradi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ci colleghiamo con la peschiera di Valdengo Biella. Radio Liscio Live, le grandi orchestre in diretta.

Bartoli ritorna con la sua splendida fisarmonica. Tante canzoni vi faremo ascoltare e ballare questa sera, ma dobbiamo anche farvi ascoltare questa sua novità. È una cumbia strumentale, il suo perfetto stile qui, il Sigaro.

Sul palco della Peschiera per voi questa sera l'orchestra Paolo Bertoli. Ringraziamento particolare a Joe, a Cicci. Un saluto a Greta di Primatina TV e tutti gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio. Qui sul palco Paolo Bertoli, tutte le sue canzoni.

0: Applauso alla nostra Vale che ci ha portato in questo mondo lontano. Ritorniamo nel nostro mondo musicale. Paolo Bertoli collabora con tantissimi artisti e questo è il mitico Marco Zeta. E insieme hanno scritto È Primavera. Senti che begin e la balliamo così, vai!
1: E così vi presentiamo la voce di Tommaso Bertorelli.

Che bello inizio di serata. Bravo, bravo nostro Paolo e bravi voi. Abbiamo fatto tanti generi, abbiamo fatto la cumbia, abbiamo fatto il fox, la begin, ma quello che vogliamo fare è proprio un pezzo forte dell'orchestra. Iniziale a ballare un

meraviglioso vedervi volteggiare e ballare su questo valzer musette. È veramente anche un piacere ascoltare la fisarmonica di Bertoli, che è unica e iconica. E allora continuiamo con ancora un po' di

E a proposito di attese, noi aspettavamo con ansia di ritornare qui alla Peschiera e rivedere così tanti amici. E continuiamo con i nostri successi sul palco, Paolo Bertoli.

seguirci sui nostri canali social, la pagina Facebook, la pagina Instagram e naturalmente gli amici di Prima Antenna e Radio Liscio per rivedere la serata. Ma ora qui si continua a ballare con l'Agricola.

il valzer che ha fatto ballare l'Italia intera e che questa sera ha fatto ballare la Peschiera. Stornello Bertoli Bensi qui. Applauso a scena aperta. Oh, quando la musica è solare, briosa, ragazzi, questo è il risultato. Sempre Paolo, sempre fisarmonica, vai con la

0: sala da ballo e magari si può incontrare questa sera alla Peschiera, chi lo sa.
1: Vediamo, vediamo.
0: Anche a casa quelli che ascoltano Radio Liscio, eh?

Avete ascoltato il titolo del nostro ultimo CD, Un bacino d'amore. Sempre in quel CD una bellissima collaborazione tra Bertoli, Federica Cocco, Alex Villani, Resta qui.

resta qui. E noi restiamo proprio alla Peschiera, perché tante sono le canzoni da ballare e soprattutto anche questa Begin. Ascolta bene.

0: insieme.
1: Che bel medley di Fox, oh come erano belli, ma adesso ci vagliamo ancora una bella baciata, companiero.

0: ancora una dedica speciale a Gio Fantini, compagniero.
1: Grazie.
0: Bellissima questa baciata, sempre richiesta nelle nostre serate. Oh, andiamo a connettare gli amanti del ballo di gruppo. Pronti col cia cia cia? Ah sì, se baila!

0: noi.
1: Poi ti fanno saltare.
0: L'occasione giusta per ascoltare i solisti dell'orchestra Bertoli, alle tastiere Saul Papesi. Oh!

0: Lei mi deve stare vicino perché sennò non mi porta fortuna.
1: Venga vicino. Supporto.
2: Invece di guardare sull'acqua galleggiante, con l'occhio guardo sempre le sue gambe.
0: Ma che gambe!

Tenati, vi facciamo noi l'applauso e invitiamo in pista ancora i ballerini seduti, perché noi ricominciamo con il ballo di coppia e vi riportiamo in pista così con la nuova cumbia di Bertoli, Isabelle.

0: La bellissima voce di Valentina Marchiafava, fuori controllo.
1: Bravi!
0: E ce l'abbiamo qui sul palco, vogliamo fargli un grandissimo applauso al padrone di casa, Joe Fantini.
1: Si è spaventato.
2: A che voce c'ha?
1: Eh? Mi sono scatenata un attimo.
2: C'è dato di brutto, Ha fatto andare giù tutto. Ciao Paolo, come stai? Bene, bene, bene, bene. Tanti auguri Fedora, tanti auguri Vera. Venite qua, dai, venite qua. Vera, Fedora, chi fa gli anni in questi giorni? Io sapevo di loro due perché santo Facebook ci aiuta in questo.
1: Sì.
2: Ci dice, eccola qua la Fedora, facciamo un bel augurio a Fedora. C'è anche la Vera in giro da qualche parte, c'è ancora? Vera, dove sei Vera? Fedora, vieni qua a fare un bel augurio con tutti i tuoi fans che ne hai tanti, vieni qua.
3: Grazie a tutti dei complimenti.
2: Tanti auguri a Fedora e a tutti voi che fate gli anni, tanti tanti cari auguri. E la Barbara, Barbara vieni sul palco però, fai il giro veloce dai, fai il giro veloce, guarda questa, guarda, ruffiana che sei.
1: Che meraviglia,
2: guarda,
1: le mangiamo dopo, ma siete uno spettacolo.
2: Paolo Bertoli subito a prenderla, roba da matti.
1: Hanno
2: dimmi
1: paura che dimagriamo,
3: Salvatore che fai...
1: ma non corriamo
2: Salvatore,
1: nessun
2: rischio. Tanti auguri, buon compleanno anche a Salvatore, se vuol venire qua facciamo gli auguri. Entrate anche in diretta ragazzi, perché Barbara fai un saluto a Prima Antenna, ti guardano tutti da casa, Radio Liscio. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, Barbara. Barbara, con l'età sei andata ormai. Girati di qua, guarda, di qua, alza le mani, bene. Olè, happy birthday Barbara, che piacere, auguri. Un augurio anche a te, vuoi farlo?
4: Grazie. Vai. Grazie a tutti. Grazie a voi.
2: Perfetto, tanti auguri, buon compleanno. Cari auguri, ormai il palco te lo sei scordato, vengo poi io a fare la passerella. Quanti anni sono? 22. Auguri Barbara, noi ci vediamo prossimo sabato con Maurizio Medeo che mi dicono che è arrivato in forma smagliante perché si è messo in bolla, lo sai?
5: In bollissimo.
2: Ormai non lo riconosciamo più con tutti questi... Tutti mi dicono, hai usato l'intelligenza artificiale? No, forse l'ho usata lui.
1: Eh sì, ma quelli dell'81 sono avanti.
2: Aspetta che vado a sentire.
1: Parlo
2: anche Tommy
1: parte.
2: Cosa mi dice. Com'è la serata da questo palco?
6: La serata è bellissima.
2: Facciamo loro tanti auguri, tanti... Un applauso a Paolo Bertoli che ha inaugurato la stagione della Peschiera. Tante le novità le vedrete poi andando avanti. Avremo delle serate pazzesche anche di giovedì sera con grandi situazioni, grandi, grandi orchestre che arriveranno. Tutte quelle che non avete visto arrivano tutte, quindi questo lo vogliamo dire. Un applauso a voi, a Paolo Bertoli. Ciao Prima Antenna, ci vediamo presto. Ciao Radio Liscio, mi raccomando, martedì con Orchestrando, dove Paolo Bertoli è stato ospite, mio ospite, sei stato proprio carino. L'avete visto? L'avete visto tutti, bene.
5: È stato, anzi, ti faccio i complimenti perché è stato molto bello lì in diretta.
2: Sì, infatti ho detto, dove vai adesso con questo furgone, mi vai in mezzo ai campi? Non è che va a fare la pipì da qualche parte, ho detto. Grande, è stato molto disponibile, è stato veramente bello. Ancora un applauso alla band di Paolo Bertoli, grazie. Ciao Peschiera, ciao Prima Antenna, ciao Radio Liscio.
0: E lo concediamo con un grande applauso,
2: grazie.
0: E compito nostro riportarvi in pista e soprattutto farvi ballare con tutte le canzoni che ci avete richiesto. Sono tantissime, si riparte da questa cumbia. L'amore mi tiene in ostaggio.

0: E a volte l'amore crea questo sentimento. Oh, grazie. Arrivati a questo punto, noi ci concediamo qualche minuto di pausa e vi ricordiamo che qui al palco abbiamo tutte le informazioni riguardante la nostra orchestra.
1: Radio Liscio. Non c'era, c'è.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.